nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: 23 settembre 2026. Ragazzi, il tempo va. Allora andiamo anche noi avanti. Anche questa mattina nel sommario della nostra trasmissione avremo Marco Roma, poi avremo Peperoncino, Lucia, chissà se ci saranno, avremo i cantanti che si presentano, avremo il commento al campionato che poi farà un po' di pausa perché c'è la nazionale con il nostro Alfio dopo le 6 e avremo tutte le nostre rubriche, gli anni 60, vedremo se riusciamo a metterci anche qualche barzelletta stamattina, vediamo. E siamo sempre qui. Però la prima cosa che facciamo, come al solito, è il saluto delle radio, che lo facciamo solo all'inizio della trasmissione perché ormai basta così, lo facciamo una volta, e andiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E questo è appeso a un filo di Stefano Manenti.
1: Come un quadro della vita sopra un muro, come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

appeso a un filo, ogni giorno appendo un filo. E se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.

0: E allora andiamo a fare i nostri saluti delle 4:44, le anticipiamo un po' perché poi dopo con Marco ci mettiamo a chiacchierare e ci scordiamo.
1: 4:40:22.
0: Infatti sono le 4:22. Salutiamo ATM, Trenord, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste che si è svegliata alle 4:27 stamattina. Buongiorno Celeste. Abbiamo detto anche buongiorno ad Ernesto e a tutti coloro che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco che insomma dobbiamo pregare per lui perché ci vegli da lassù con tutte queste ingiustizie, con queste guerre ed altro. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella che da lassù è una stella e speriamo che anche lei stia vicino a noi che siamo rimasti qua giù. E allora adesso arrivano i saluti di Marco e poi sentiremo Marco in diretta. Allora vediamo a chi sono gli auguri di oggi.
2: Tanti auguri a Richards, tanti auguri a Julio Iglesias, ricordiamo Aldo Moro. Da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, l'arcobaleno più bello che ho vissuto, lo vorrei vivere ancora insieme a te, su un bel tramonto. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Eccoci, arcobaleno. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea adesso in diretta.
3: Rilevamento zona, carica batteria, 98. Avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto canale.
0: Abbiamo la chiamata. Avvia.
3: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante. Stai chiamando chiamata vocale.
0: Buongiorno, mi dice che sto chiamando Marco Roma, saluto Canoro, buongiorno.
3: Voce non attiva.
0: Ecco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come si va? Siamo in viaggio.
4: Siamo in viaggio, siamo in viaggio. Allora, c'è un viaggio, mandiamo il link a Giovanna che sta dietro di me con la macchina.
0: Ah, dobbiamo mandare il link. Mandiamo il link.
4: Ok, mandiamo il link così lei si connette.
0: Sì.
4: Ecco qua.
0: Ecco qua, abbiamo mandato il link.
4: Sì. Telefono all'orecchio.
0: Telefono all'orecchio.
4: Pronti.
0: Pronti, attenti. Attenti via, benissimo.
4: Facciamo come Philip Simmons. 9, 8, 7,
0: 6,
4: 5, 4, 3. 2, 1. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno. Come si va?
0: Come si va?
4: Si inizia? Si inizia?
0: Si inizia, si inizia anche in questo mercoledì di autunno.
4: Perché... Sì, comincia comunque fa. Cioè 15 gradi.
0: Anche qui.
4: E si sente il freschetto, eh? Si sente?
0: Vabbè, meglio il freschetto che il caldone dell'estate.
4: Ah, sì. In questo periodo. Sì, sì,
0: anche se la giornata sì. Speriamo che sia bella anche per le vendite. Allora
4: sì,
0: i ragazzi Damiano e Eleonora dormono, sono svegli.
4: Guarda, abbiamo provato a chiamarli ieri alle 9:45 di sera, che lui faceva comunque mattina di solito.
0: Sì.
4: Ma non si è svegliato, dormiva
0: alle 9 già.
4: È strano perché lui faceva le 4-5 di mattina.
0: Come me che si mette alle tale 10:15.
4: questa nuova fidanzata lo manda a dormire presto.
0: Come me. Vabbè. Solo che sono senza niente e lui ce l'ha. Va bene, allora. Allora io per forza devo impormi di dormire, se ne poi alle 3 non mi sveglio. Dunque.
4: Facciamo un avviso di trovare una ragazza bella per te.
0: Vabbè, ma ormai una certa età insomma
4: si abitua
0: senza assolutamente. Poi insomma la solitudine certe volte, sai, uno si sveglia, si alza, si gira, dai fastidio pure certe volte.
4: Sì, sì.
0: Allora stamattina
4: sì.
0: Cosa dedichiamo ai colombini, a Giovanna e alla difficoltà di questa mattina?
4: Allora, questa mattina io la dedico a Giovanna perché la canzone l'ha scelta lei.
0: Sì.
4: È un indovinello difficile. che dobbiamo scegliere una canzone difficile perché non deve azzeccarla.
0: Tu lo sai che oggi è anche San Padre Pio, quindi durante la trasmissione alle 6:45 manderemo la canzone di Padre Pio, perché c'è una canzone di Padre Pio che ha fatto Gigione.
4: Pensa che bellissima. Lo sai, giravo le cattedrali e le chiese all'interno a Vienna.
0: Sì.
4: E siamo entrati in questa chiesa viennese e c'era subito sulla destra la statua di Padre Pio.
0: Ecco. Quindi, vedi?
4: Sì. È una bella cosa, comunque tedeschi, austriaci, comunque sono venerano un santo
0: che è stata una storia, è stato uno dei santi della storia recente, ecco, quindi praticamente.
4: Sì, certo, c'era lui con Maria Teresa di Calcutta.
0: Quindi insomma, allora vediamo sto titolo.
4: Allora, il titolo è molto breve, uno dei titoli più corti al mondo, penso. Due lettere, Verona Ancona, va con l'accento sulla va.
0: Va, io ho pensato va. Tu va,
4: vediamo se ci riesci. Se ci riesci spengo tutto. Non vengo in diretta stasera.
0: Allora, intanto ricordiamo chi c'è in diretta stasera.
4: Stasera abbiamo un grande ospite dal Grande Fratello, l'Isola dei Famosi e la pupa, il secchione. Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati, ricordiamoci, non Malnati, Aristide, con noi alle 20:20 di sera, come tutti i mercoledì, 20 di sera, Aristide Malnati, sempre su questa frequenza e su tutte le radio che si collegheranno con noi. Bene, va.
4: Allora, Madonna mia.
0: Albano?
4: No.
0: No, perché il mio pensiero va.
4: Ah, è vero.
0: Vita.
4: Vita se ne va.
0: Cantamelo.
4: No, invece lui dice va, fammi. Allora, lui è cantante neomelodico napoletano.
0: Ai.
4: Ah. Non è maschio.
0: Non è che fosse vai.
4: No, è proprio va. Ho riguardato bene in questo momento anche nel video.
0: Sì.
4: E lui è va con l'accento sulla A.
0: Sì.
4: E è stato premiato da Mario Merola come cantante, uno dei cantanti emergenti da Napoli quando è uscito all'inizio. Premio Mario Merola, premiato da lui proprio.
0: Sal Da Vinci?
4: No, non è Sal Da Vinci, però molto più giovane, perché Sal Da Vinci ha una sessantina?
0: Sì, più o meno, sì.
4: 62. E lui ne ha 40. È soprannominato il principe.
0: Clementino?
4: No.
0: Vabbè, che Clementino vuole uscire una certa età, eh?
4: Ormai penso di sì. Ci avrà più di 50.
0: Clementino no?
4: No. Perché poi Clementino canta rapper, invece lui canta il neomelodico proprio, quello, sai, strappalacrime. Fammi vedere.
0: Carmelo Zappulla?
4: No. se conosci Zappulla, questo è facile.
0: Io li conosco, ma non li ascolto mai. Ah, è facile, è anche facile allora.
4: Beh, sì, cioè, è conosciuto.
0: Ma non è che è siciliano e canta napoletano?
4: Allora, quello là è Angelo Famao e Daniele De Martino, sono due siciliani e cantano napoletani.
0: Sì.
4: Fammi vedere, aspetta. No, io proprio lui. Tra tutti questi siciliani che cantano napoletano, lui è veramente nato a Napoli.
0: Ah.
4: Lui è napoletano puro. Non è uno dei pochi napoletani.
0: Non è che si chiama Gianni Celeste per caso?
4: No, perché poi Gianni Celeste penso so che era 65.
0: Non lo so che età, ma anche lui c'è una.
4: Sì, sì. No, lui ti dico l'età. Lui ha 40 anni, spaccati dell'86.
0: Ma allora proprio non saprei chi può essere, se non mi dai qualche indizio più.
4: Prendere o lasciare album prodotto da Gigi D'Alessio, ha prodotto il suo album, il secondo album.
0: Con questo momento arrivi un po' vibrato, quindi sappi che
4: la Sonic Music è il terzo album.
0: La Sonic Music. Giova, va! Scusa, Jazz, che mi permetto di scherzare.
4: Giovanna, ti sto ascoltando comunque. Giovanna, l'hai messo in difficoltà,
0: io poi il neomelodico non è che mi piaccia molto, quindi insomma.
4: Allora, se vuoi posso svelare il nome di battesimo e così poi t'ho detto tutto.
0: Se mi dici il nome di battesimo.
4: Anche perché il nome di battesimo. Il nome suo, vabbè. È facile, sarà solo lui comunque, penso. Come cantante.
0: Ah, cioè basta il nome di battesimo.
4: Sì, penso di sì. Giovanna ride comunque.
0: Giovanna ride.
4: L'hai messo in difficoltà. Oggi facciamo cantare Giuseppe Napolitano.
0: Io piango anziché ridere.
4: Allora, il nome di battesimo è Rosario.
0: Rosario?
4: Sì.
0: Vabbè. Non è che mi aiuti tanto poi.
4: Allora, vabbè, che poi.
0: Non mi aiuti tanto con Rosario, eh.
4: No,
0: No, no, proprio. Le mie meningi, per quanto vecchie, si vede che la senilità e l'Alzheimer avanza, sì.
4: E stavolta l'abbiamo messo in difficoltà. Allora, Rosario, le prime due lettere mi
0: Rosario.
4: Mirabella?
0: No. No.
4: È come quando stai su una barca e da lontano vedi qualcosa che non vedi.
0: Mira.
4: Vedi un'isola ma non c'è. L'isola che non c'è.
0: Vedo l'isola che non c'è. Miraggio!
4: Bravo!
0: Sì, però non lo conosco.
4: Non conosci Rosario Miraggio?
0: No.
4: Tra i cantanti neomelodici, Rosario Miraggio, Daniele De Martino, Angelo Famao, Gigi Gianni Celeste.
0: Allora, io ti dico, Daniele De Martino l'ho intervistato, quindi lo conosco. Gianni Celeste, più o meno sì, l'avrò sentito qualche volta. Ma Rosario Miraggio va, non lo so. Vediamo se.
4: Silenzi, pensa a te. Si son a te.
0: Sentiamo
4: sono
0: se...
4: cotto d'amore. Voglio solo te. Questo è Angelo Famao.
0: Vediamo se Rosario Miraggio lo cerca il nostro software.
4: Ma sicuro, il principe.
0: Io non credo. Rosario Miraggio va. Sì. Che è questo?
4: È lei?
0: Mazza, il software. Mannaggia, il software l'ha trovato. E allora noi ci risentiamo dopo alle 7:10 per ricordare il nostro Aristide Malnati. E ci sentiamo dopo. Eventualmente dovesse mancare la Lucia o il Raffaele, io ti richiamo alle 5:15.
4: Sì.
0: Altrimenti,
4: sì.
0: Se hai qualche cosa da comunicarci, il numero 350, lo sai, ci puoi chiamare su quell'altro numero, ok? Ciao, a dopo.
4: Ciao, ciao Giovanna.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, eccoci ancora una volta qui per il dialogo nel buio e per parlare con le amiche e gli amici che sono stati in questo percorso. Parliamo prima, diamo i vostri nomi, il nome di...
2: Chiara.
1: Chiara.
2: Martina.
1: Martina. Ancora?
2: Siamo noi due.
1: Chiara e Martina. E Vittoria?
3: È andata a prendere le cose.
1: Ah, è andata a prendere.
2: Sta arrivando.
1: Vabbè, comunque c'è anche Vittoria e poi chi c'era più che ha già dato il nome? Che...
3: Abbiamo poi Ginevra, Martino, per... Riccardo, Gioele.
1: E Susanna, bene, abbiamo dato tutti i nomi, poi man mano, questo perché noi lo metteremo sul podcast. E allora, iniziamo a parlare con la prima di voi.
2: Chiara,
1: raccontaci chiaramente cosa è successo in questo dialogo, dove ti sei divertita e dove invece hai avuto un po' di difficoltà.
2: Allora, abbiamo iniziato entrando in una stanza semibuia,
1: sì,
2: in cui abbiamo preso i bastoni e siamo entrati in un parco con il ponte e dovevamo trovare anche una panchina su cui sederci.
1: Sì.
2: Poi successivamente abbiamo toccato i dipinti e dovevamo riconoscere i monumenti.
1: Sì.
2: E poi siamo entrati in una città in cui c'erano tutti i rumori, marciapiede.
1: Tu ti sei divertita?
2: Sì, mi sono
1: divertita. Qual è stato?
2: La città è stata più bella, ma anche più difficile.
1: Passiamo il microfono a qualcun altro.
2: Vittoria. Ciao.
1: Ecco qua, dov'è la Vittoria? È qui che passa. Per te il momento più bello del dialogo qual è stato, Vittoria?
4: È stato quando abbiamo dovuto riconoscere i monumenti di Milano con il tatto.
1: Sì, quindi tu hai riconosciuto il Duomo?
4: Io tutti li ho riconosciuti. Anche il Partenone.
1: Anche il Partenone di Atene.
4: È stato molto bello perché magari al primo impatto è un po' difficile, però dopo che vai avanti capisci meglio tutto.
1: Bene, e invece nel bar come te la sei cavata?
4: No, abbastanza bene, anche perché io la prima del tavolo, quindi comunque mi vedevano subito. E
1: e cosa hai bevuto tu nel bar?
4: Il succo alla pesca.
1: Il succo di pesca. Bene, sentiamo un'altra persona.
5: Ok.
1: Chi viene?
5: Martina.
1: Martina, raccontaci tu invece il tuo percorso, com'è andato?
5: Beh, allora, sicuramente è stato molto bello.
1: Sì.
5: Avevo inizialmente un po' paura, un po' tanta, sì. E ansia, perché non avendo mai a che fare col buio avevo molta paura.
1: Tu la notte c'era luce accesa?
5: Sì.
1: Va bene.
5: Perché mi metteva ansia appunto nell'ambiente tutto buio, però comunque sapendo che ero con altre persone, così ho cercato di tranquillizzarmi, alla fine è andato tutto bene, è stata una bella esperienza.
1: Il momento più bello?
5: E vabbè, alla fine quando ci siamo messi tutti a parlare al bar, sì.
1: Con le domande, tu che hai bevuto?
5: Che
1: hai bevuto tu?
5: Coca-Cola.
1: Microfono ancora? Ah? C'erano anche dei ragazzi, mi pare, o no?
5: Si vergognano.
1: Allora, niente ragazzi, abbiamo finito tutte quante, è rimasto qualcuno?
5: Qualcun altro?
1: Susi, sentiamo.
5: Beh, arriva la Susanna.
1: Susanna, eccolo qua. Ecco, Susi invece com'è andata per te?
6: Bene, è stato molto bello.
1: Ti sei divertita?
6: Sì.
1: Quali sono stati i momenti più belli?
6: La parte che mi è piaciuta di più è stata la città.
1: Sì.
6: Dove c'era anche il mercato, il marciapiede, la macchina. Mi sembrava molto molto bello, anche perché c'erano anche i suoni.
1: Sì. Quindi c'era un po' di tutto. Al bar tu cosa hai bevuto, Susi?
6: Succo all'ace. Sì.
1: Avete qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti ancora oppure vi hanno raccontato già tutto?
6: Ci hanno raccontato, però cioè, personalmente io non ce la farei mai a...
1: Sì, ma hai qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti?
6: No.
1: Allora ragazzi, contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti insieme viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
7: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie e risentirci.

Stabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti. Ciao, a presto.

Questo è lo spazio dedicato alle persone che vogliono mandare un loro brano, come registrato in studio di registrazione in MP3, con una breve presentazione, e andiamo con un'altra persona che si presenta.

Metal Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante, producer. E mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. E vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care. In particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star. Il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star.

Sono Raffaele Rubino e sono un poeta cantautore di Pescara. Sono anche uno scrittore, infatti ho scritto un romanzo dal titolo La stanza d'albergo che mi ha dato la gioia di vincere un concorso nazionale. Qualche concorso l'ho vinto anche con la poesia e con la musica, sempre a livello nazionale. Potete comunque cercare tutte le curiosità su di me sui social, per esempio su Facebook e su Instagram. Se scrivete Raffaele Rubino Art troverete tante piccole novità e curiosità che mi riguardano. Cosa dire di me? Per esempio vi posso raccontare che sono stato un giocatore di basket semiprofessionista a livello C1 e B2 in campionati sempre del centro-sud Italia, e sono stato fortunato perché come con la musica ho potuto trasformare una mia grande passione anche in un lavoro. Oggi potete ascoltare tutte le mie canzoni su YouTube, su tutti i digital stores, su Spotify, su Amazon, insomma ovunque, gratuitamente, o se volete sostenere la mia arte anche a pagamento su Amazon e gli altri stores a pagamento. Comunque Raffaele Rubino è ovunque e potete cercarmi e sostenermi come volete. Questa volta ho pensato di farvi ascoltare un mio brano dal titolo Nuova Intelligenza, e anche questo, come altri, l'ho sognato. Pensate un po', ho sognato di stare ai piedi di un palco ad ascoltare una band che cantava e suonava questa canzone. C'era una cantante donna, un chitarrista elettrico, un basso elettrico e una batteria. Sono stato fortunato perché ho sognato praticamente la canzone già con il testo, la melodia e l'arrangiamento belli che pronti. La canzone parla di un insight, cioè di un momento in cui finalmente capisci qualcosa di nuovo e ti liberi dal bisogno di dipendere da qualcosa o da qualcuno. Vi lascio allora all'ascolto del mio brano dal titolo Nuova Intelligenza Remix.

0: agito. No, no, non mi agito. Sento che non mi agito. Io non mi agito più.
1: Schermo oscurato.

0: era Marco Rubino, Paolo Rubino, e noi siamo con Lucia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti, agli ascoltatori e alle radio collegate,
0: sì,
1: con Disabili International Radio.
0: Ecco, non abbiamo ancora il peperoncino perché dobbiamo collegarlo. E allora, se tu mi dai il tempo che racconti qualcosa, io collego il peperoncino, altrimenti metteremo un brano.
1: Allora, intanto niente, siamo praticamente
0: in autunno.
1: In autunno, anche se in autunno relativo, perché come vedete le temperature sono ancora un po' al di sopra della media, anche se insomma, dice che dovrebbe arrivare un fronte che diminuiranno un po' le temperature, eccetera eccetera. E questo è un po', siamo probabilmente a fine settembre e la prossima settimana ci sentiremo che è proprio alla fine di settembre. Si avvicina il nostro arrivo a Varese, stanno anche arrivando le prenotazioni, perché oltre appunto alla giornata in cui ci sarà questo torneo, all'interno di questa giornata noi saremo presenti con una dimostrazione per chi lo vorrà, dove appunto potremo dimostrare la nostra, far vedere la nostra scacchiera, far vedere come si gioca come non vedenti, insomma. E già stanno arrivando già le prenotazioni, questo ci fa molto piacere, perché così appunto chi vorrà conoscere, chi vorrà avvicinarsi al gioco degli scacchi, lo potrà fare appunto venendo a trovarci a Varese, al MIV, che è un multisala cinematografico che si trova appunto proprio al centro di Varese. Questo è un po'
0: il tutto,
1: un po' il nostro immediato futuro. Poi ovviamente, come molti di voi sanno, noi saremo anche ad Abano Terme a fine ottobre per un torneo anche qui, però questo è un torneo di 4 giorni ed è un torneo diciamo ancora
0: anche ritemprante ancora, in questo caso.
1: Ah sì sì, questo sì, perché è una formula diversa, dove la mattina si gioca e il pomeriggio si va in riposa, si va in piscina, si fa quel che si vuole.
0: Ed è arrivato il peperoncino.
1: È arrivato il peperoncino, e un buongiorno al nostro peperoncino.
2: Eccoci. Allora, intanto salutiamo tutto l'ascolto e una buona giornata per tutti.
0: Sì. Il peperoncino ci darà qualche notizia, poi avremo il nostro caro Dennis.
2: Qui dentro no, non ne ho notizie, perché me la sono dormita la calcio stamattina, non ho sentito ancora notiziole.
0: Ah, quindi siamo senza notizie. E allora, per il momento, non so, ascoltiamo un brano dei Ricchi e Poveri che dice Voulez-vous danser, tanto per svegliarci un attimo.
2: Voulez-vous danser.
0: E poi sceglierete voi il brano insieme anche al nostro cuginetto.

0: Già, voulez-vous danser? Siamo qui insieme a voi. Invece, se qualcuno ha bisogno a Rovigo di un consulente CAF, chiamate, entrate, uscite, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb, eccetera, vari, archivio cartaceo e anche informatico, problematica solving, riparazioni PC e segretariale, può chiamarci e noi daremo il numero di Claudio, che sta cercando lavoro in questo settore, anche perché oggi lavorare, insomma, è importante. E allora salutiamo il nostro Claudio e i ragazzi sono qui, Lucia e il nostro peperoncino.
1: Eccoci qua, tutti pronti.
0: Tutti pronti anche questa mattina.
1: Abbiamo anche il cuginetto che ci saluterà tutti.
0: Sì, però prima del cuginetto, lo volete fare voi una richiesta o vogliamo sentire il cuginetto?
2: Cuginetto,
0: aspetta peperoncino, che non ti senti bene, però eri un po'...
1: Io il peperoncino non lo sento proprio.
0: No, ma era lui che era fuori squadro.
3: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Adesso sì, adesso arriva il cuginetto invece.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccolo, buongiorno a tutti e buon mercoledì, un salutone a te Giuseppe e a tutti i tuoi ascoltatori. In questa mattinata saluto Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, e voglio salutare anche Antonello e Daniela di Danto Radio. Bene. Questa mattina ti richiedo Sei unica di Antonello Venditti. Bene, un salutone ancora a tutti voi e naturalmente un salutone sempre da Dennis, e noi ci risentiamo alla prossima. Bene, ciao e grazie mille.

0: Beh, ha scelto il brano Unica di Antonello Venditti, il nostro cuginetto che abbiamo salutato.
1: Esatto.
0: Ecco, allora, notizie buone non ce ne sono, come al solito.
1: Ma neanche brutto, perché ancora non l'ho sentita.
0: Però buone non ce ne sono.
1: No, comunque, insomma, ieri sera comunque ce ne erano pessime.
0: Ieri sera, quelle che ho sentito. No. Quelle che ho sentito anch'io, allora.
1: Esatto, cioè proprio, quindi c'è sempre peggio, ogni giorno, se non ce n'è uno ce ne sono due di omicidi, insomma, di cose, o femminicidi, perché la morte di una donna vale di più, e quindi diciamo che è una situazione, ecco, veramente pesante ormai.
0: Ecco, adesso si è parlato un po' tanto, parliamone anche noi, ma secondo voi il Taviani ha detto che le persone con le gonne lunghe sono più affidabili. Lucia, cosa pensi di questa?
2: Mi sembra proprio, guarda, una cosa che proprio non può essere, cioè ti sembra una cosa normale, cioè, uno si affida, è più affidabile perché c'ha la gonna lunga, ma per favore, cioè, non ha proprio senso.
0: Dici, se lui dovesse fidarsi di una persona per il figlio, che consiglierebbe la ragazza con la gonna lunga e non la ragazza con la gonna corta.
2: Ma
0: e qui, insomma, poi è scaturito un grande,
1: no, nel senso che dà più indice di cura, di attenzione a non passare per una, insomma, perché con questi musulmani che ci sono, è una cosa che mette ancora più a rischio quella corta, nel senso, loro hanno questa concezione, con rischio poi che,
0: e poi è arrivato il velo nelle scuole, il 30%.
2: Sì.
0: Ecco. Quindi vuol dire che se una classe è di 20 bambini non ci possono essere più di 6 stranieri, il 30%.
1: Ma d'altronde come fai a seguirli? Perché specie quelli che non parlano completamente italiano, che ti arrivano col barcone, con i genitori, e nessuno di questi parla un minimo di italiano, come fanno a giocare con gli altri bimbi, a fare lì ci vogliono quei 2 o 3 anni di
0: assestamento,
1: nozioni di base, di cose date, e poi dopo si passa all'integrazione, ci mancherebbe altro, ma li devi mettere nelle condizioni di potersi integrare, se no comunque se lo fanno da soli il ghetto, perché si cercano fra di loro, con chi comunicano.
0: Ecco, perché se fosse il contrario, il 90% di bambini stranieri e il 10% di italiani, sarebbe un doppio ghetto poi.
1: E certo, ti escludono loro
0: e sarebbe un ghetto doppio. Bene, allora
1: sono già in maggioranza tante scuole.
0: Chi sceglie un brano adesso, visto che il nostro oggi, però, si è anche San Pio.
2: Eh sì, oggi 23.
0: Noi abbiamo detto già che alle 6:45, dopo la poesia, avremo il brano di Gigione, che si chiama Padre Pio, un brano di Padre Pio di Gigione. Lo ascolteremo già.
2: Ma io sceglierei Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.
0: Meraviglioso Errore, sì, quello del...
2: Sì, molto, cioè l'ultima.
0: Sì, è uscita.
2: Da uscita. Spazio.
0: Sì, che vede,
2: beh, però non meno.
0: Vede i pesci volare, le balene volare. Modalità schermo non rivolto verso di 6 punti. Meraviglioso errore.
2: Errore, sì.
0: Sicuramente esce già così. A parte che forse esce anche chiedendolo al software. Eccolo qui che arriva, meraviglioso errore.

0: Le balene volare!
1: Lassù.
0: Lassù, si vedono queste balene volare? No, direi proprio di no.
1: Anche questa finisce improvvisamente, vedi, mia canzone.
0: No, questa però diciamo che un po' lo fa capire che sta per finire. Sì, un po'. Sì, perché... cioè la prima volta magari dopo che la sei una volta, la seconda volta sai che finisce.
1: Ah, ecco perché. Sì.
0: Invece le altre così non sai che finiscono, ti lasciano all'improvviso. E allora questa sera non so se tu lo conosci, un certo Aristide Malnati. È stato al Grande Fratello GF, all'Isola dei Famosi e anche alla Pupa e il Secchione, quindi programmi che noi non vedenti, sì, programmi che noi non vedenti in genere non siamo avvezzi a vedere, vero Peperoncino?
2: Esatto.
0: Quante volte hai visto il Grande Fratello, Lucia?
1: Beh, io l'ho visto allora un po' quando c'era Jerry Longo, che qualcuno di voi avrà sentito nominare.
0: Ah, perché penso...
1: e poi quando c'era, ma proprio le primissime edizioni, diciamo. Poi non ho più portato, nel senso
0: che Peperoncino, quando ha visto il Grande Fratello?
2: Ah, io le prime puntate, prima edizione,
0: quindi quella del 2000, pure la prima. Sì,
2: quando c'era Pietro Varicone, cosa?
0: Ah, ecco, sì, sì, che vuoi.
1: Varicone, sì. Le prime edizioni.
0: Sì, è morto.
1: Ma anche Jerry Longo faceva parte delle prime, sarà stata la terza edizione, più o meno.
0: Ecco, poi era
2: stato più guardato.
0: Le Isole dei Famosi, ricordo che c'era Pappalardo.
1: No, quella non l'ho mai guardata. Neanche la Pupa e il Secchione, l'ho sentito nominare, ma non l'ho mai persa, cioè non mi sono mai...
0: Ecco. Anche perché diciamo che per noi sono molto visive, quindi non ci sono molte descrizioni, sono almeno così, non
1: sì senz'altro.
0: Però comunque per tutti gli altri, Aristide Malnati questa sera ci racconterà le sue esperienze con il Grande Fratello, con l'Isola dei Famosi e anche con la Pupa e il Secchione a 20 di sera come al solito. Bene, poi invece ritorneremo a Romi di sera, non più di pomeriggio, a partire da venerdì 2 ottobre, quindi 2 ottobre dalle 20:30 alle 22:30 con i nuovi cantanti che si presentano in diretta con noi.
1: Quindi quasi in notturno.
0: Quasi in notturno, sì, vuol dire che la mattina abbiamo non è mai troppo presto, poi abbiamo
1: esatto.
0: non è mai troppo notte.
1: Sì, infatti.
0: A Romi di sera, vabbè, quel giorno sarà una... Bene, allora chi sceglie un brano? Peperoncino.
2: Ma io pensavo alle donne costano, vecchissimo.
0: Le donne costano, però chi era il titolo giusto, qual era, però a parte che se lo
1: so, infatti
0: deve essere di Ornella Vanoni, però il titolo giusto no, scriviamo le donne costano, dovrebbe uscire Vanoni, credo io,
2: credo che forse sia Vanoni,
0: però non è le donne costano, un titolo diverso, qua c'è un Marco Roma,
1: no, il titolo è diverso, sì.
0: No. Vediamo, noi scriviamo le donne costano, no?
1: Sì, vabbè, può darsi anche che te lo dia così, eh?
0: Ricerca.
1: È selezionato.
0: Bene, un po' se.
3: 2 di 4. Spazio. Orientamento bloccato.
0: Vediamo, Vanoni.
3: Spazio. Spazio.
0: Buona amnesia.
2: Anche io, era bellissimo, sì, è più ritornello quello
0: che è un principio di Alzheimer secondo me comunque.
2: Adesso sono.
0: Ah, ecco,
3: ricetta di donna
0: è il brano,
1: sì, credo che sia
0: sì sì sì, beh, non ci saremmo mai arrivati, sì. Meno male che il software è intelligente, con tutto sti
1: sì, infatti, adesso.

0: Eccole qui, le donne costano. Eccole qua. Abbiamo trovato.
1: Esatto. E sono le 5:47 minuti.
0: 5:47. E insomma, ci avviciniamo anche alle partite, il fermo del campionato per 15 giorni, 20 giorni.
1: Per la nazionale?
0: Sì, infatti Alfio tra un po' ci parlerà delle ultime, dell'ultima giornata che è stata pirotecnica, insomma ci sono stati parecchi gol.
1: Domenica non giocano?
0: No, giocheremo venerdì mi pare alle 20:30 con il Belgio.
1: Quindi questa settimana, venerdì c'è l'Italia col Belgio, non lo sapevo.
0: Sì, io ricordo
1: con il nuovo allenatore, diciamo, giusto?
0: Con l'Italia. Diciamo nuovo vecchio.
1: Vabbè, sì, certo. Nuovo vecchio allenatore.
0: Sì, nuovo vecchio allenatore, ovvero Carlo Mancini, quindi insomma
1: Roberto Mancini.
0: Roberto, non ho capito perché Carlo, mi è venuto Carlo, Roberto.
1: Allora, Roberto.
2: Carlo sarebbe stato Ancelotti.
0: Ah, Carlo Ancelotti, già è vero,
1: Carlo. Sì, Carletto Ancelotti.
0: Comunque ci sono, ho visto che ci sono parecchi giocatori con cognomi stranieri che vengono da squadre straniere perché sono oriundi, sono nati in Italia,
1: evidentemente sono cittadinanza, perché sennò
0: sì.
2: E quindi non ci qualificheremo perché non gliene frega un cacchio dell'Italia.
0: Però ci sono questi oriundi Africa che sono nati comunque in Italia e quindi sono cittadini italiani e preferiscono giocare giustamente in Italia.
2: No, aspetta un attimo, non c'è lo Ius Soli, eh? Se sei nato in Italia hai la cittadinanza.
0: Ah, quindi non c'è preferenza, sei italiano.
2: Loro saranno magari naturalizzati per motivi sportivi, che è una delle ragioni per cui puoi prendere la cittadinanza.
0: Ah, ecco. Però giocano con noi. C'è anche un giocatore svizzero che gioca, un certo Romano, che ha scelto di giocare con l'Italia comunque. E sono tanti giocatori, poi c'è qualcuno vecchiotto, c'è pure, però sono molti giocatori nuovi che vedremo venerdì sera alle 20:45 scendere in campo per questa nuova Italia che
2: sono musica italiana.
0: Si qualificherà per i campionati del 2030, chi lo sa?
1: Chi lo sa, intanto ci saranno gli europei prima, però nel 2028 credo, no?
0: Sì, prima ci saranno
1: quindi ci saranno prima quelli, poi dopo anche i mondiali, certo.
0: Beh, ma no, gli europei sembra che ci arriviamo più facilmente, invece la qualifica
1: passetto una volta.
0: Bene, sono le 5:50, 5:50, scegliamo il brano con Lucia.
1: Allora scegliamo,
0: tanto che Peperoncino stava guardando qualche notizia. Hai visto qualche notizia, Peperoncino?
1: 5:51,8 secondi. Io sceglierei una cosa semplice, voglio sentire una cosa di Rino Gaetano che si chiama Sfiorivano le viole.
0: Sì, sentita varie volte.
1: La canzone che non sento da un po', insomma.
0: Secondo me ce la dà anche senza che facciamo la ricerca.
1: Sì.
0: Sfiorivano le viole, Rino Gaetano. Sentiamo cosa succede. Sì, ce l'ha data. Eccola qui.

0: la tripla da pochi secondi. Infatti era il 55.
1: Troppo lunga la canzone che abbiamo uscito.
0: Vabbè, però insomma valeva la pena.
2: Particolarmente motivante. Comunque, facciamo lo stesso la trippa.
0: Beh, certo,
2: qua.
0: Certo.
1: Certo che la facciamo.
0: La facciamo sempre, abbassiamo il sottofondo. Era in si bemolle che la facevi tu o in do? In do. Era do l'altra volta, mi pare.
1: Sì, vabbè. È arrivata l'ora tripla. È arrivata.

0: in questo 23 settembre 2026.
1: Abbiamo detto che è San Pio da Pietrelcina.
0: San Pietro.
1: Giusto?
0: Pio. E sono tanti i devoti San
2: Ed
0: Pio.
2: È anche il solstizio d'autunno.
0: Eh sì.
1: Ah sì, oggi è vero, solstizio d'inverno, d'estate. Oddio.
2: D'inverno. Sì, solstizio d'inverno. Inverno. Me la sono
1: perché però non c'è l'arrivo dell'autunno, dovrebbe essere l'equinozio pure, no? Oggi.
0: Teoricamente sì, però al nord no.
1: Teoricamente sì, non è detto che sia proprio oggi, certo.
0: Forse
1: però l'equinozio segna proprio l'arrivo
2: degli astronomi oggi. Mentre una volta a calendario ci insegnavano che era il 21 di settembre.
0: Invece sono diciamo che a Roma forse è uguale la giornata, invece a Milano mi pare che il sole sorge alle 7:10, tramonta alle 19:24, qualcosa del genere, quindi ancora
1: non è equinozio
0: a Milano, no, però a Roma invece sì.
1: Ma anche a Roma, no, se è così è pure a Roma, però non può essere a Roma equinozio, non credo proprio.
0: Sì, perché le città, man mano che si scende verso il sud, verso l'equatore, c'è più l'equinozio.
1: Sì, però da Roma a Milano potrà variare di
0: un quarto d'ora, 20 minuti, sì, più o meno sì.
1: No, non credo così tanto. Dici?
0: Penso proprio.
1: Ce devo far vedere.
0: Possiamo chiedere ad Alex a che ora sorge il sole a Roma e la cosa sarà fatta.
1: Sì, questo sì.
0: Alexa, a che ora sorge il sole a Roma? 6:59. Vediamo a che ora tramonta. Alexa, a che ora tramonta il sole a Roma? 19:08, quindi insomma siamo lì. Vedi,
1: vedi, per cui ancora non è comunque equinozio.
0: Vabbè, 6-7-2 giorni arriverà.
1: Sì, certo.
0: Ecco, mentre vi ricordiamo che tra il 24 e il 25 ottobre arriverà l'ora solare, quella che poi ci porta a avere la notte già alle 5 di pomeriggio, praticamente.
1: Sì, l'ora solare, sì. Purtroppo quelli sono i periodi che per me non sono peggiori, le giornate più corte. D'altronde sono le stagioni, quindi si può fare niente.
0: Non si può fare niente, allora. Bene, ragazzi, no. Noi ci sentiremo con voi col peperoncino più tardi.
1: Il 30 settembre, sì. Con lui fra un po'.
0: Sì.
1: Con me il 30 settembre.
0: 30 settembre, sempre alle 5:15 all'incirca. E ce ne andiamo con un brano degli anni 70 di Mia Martini che si chiama
1: Minuetto.
0: Bene, ragazzi, allora a più tardi.
1: Dovrebbe essere scritto il testo da Franco Califano, se non ricordo.
0: Sì, Franco Califano. A più tardi, ragazzi, a dopo, ciao.
1: A tutti, ciao. Buona giornata e buon lavoro a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao, buona Lucia, buone cose.
1: Anche a te, ciao.
3: Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza no.

0: giornata a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come sempre eccomi qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A giunto alla quinta giornata. Passiamo ai risultati. Roma-Inter 2-2, Bologna-Torino 1-1, Fiorentina-Napoli 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Venezia-Lazio 0-2, Parma-Genoa 2-1, Monza-Lecce 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0 e come ultima partita del campionato citiamo la vittoria della Frosinone, piuttosto inaspettata, sul Como per 2-0. Per una classifica che vede al comando tre squadre, ovvero Inter, Roma e Lazio, con 13 punti. Segue il Cagliari a 12, Milan 11, Juventus, Frosinone e Como 8 punti. A 7 punti troviamo Napoli e Sassuolo, a 6 Lecce e Atalanta. A 4 punti Udinese, Monza, Torino, Parma e in prosecuzione abbiamo le ultime tre squadre, ovvero il Bologna con 2 punti, Genoa 1 e Venezia 0. Quindi, come si vede, questa è stata una giornata piuttosto importante dove lo scontro al vertice si è concluso in parità, come magari ci si poteva attendere alla fine di una bellissima partita che ha visto la Roma nel primo tempo vincere nettamente per 2-0, ma una grandissima ripresa da parte dell'Inter che ancora una volta è riuscito a risalire e a rimontare due gol di scarto. La Lazio con questa quarta vittoria si porta a 13 punti e affianca le prime due squadre, quindi adesso abbiamo tre squadre al comando. Il Milan, cosa dire? Il Milan non ha cominciato benissimo, però è ancora lì con tre vittorie e due pareggi e si è portato a soli 2 punti dalla vetta. Però dobbiamo dare certamente una nota di merito molto molto importante al Cagliari che con i suoi 12 punti è a un solo punto dalla vetta e tra le altre cose al momento ha la migliore difesa avendo subito soltanto 2 reti. In prosecuzione poi abbiamo una zona centrale, Atalanta, Lecce, Torino, Monza, Udinese, Parma con 4 punti e queste squadre al momento sono così tranquilline, possiamo dire, mentre le ultime tre squadre, ovvero Bologna, Genoa e Venezia rispettivamente con 2-1 punto e 0, chiudono la classifica e certamente soprattutto direi il Venezia che dopo 5 giornate non è ancora riuscito a fare un punto, dovrà tentare di riprendersi al meglio, altrimenti le giornate continuano loro, la squadra lagunare, a non fare punti e quindi non so alla fine dove si potrà arrivare se non alla cadetteria. Staremo un po' a vedere il proseguo del campionato, anche perché come probabilmente saprete per 3 settimane lo stesso campionato rimane fermo per gli impegni della nazionale che giocherà contro Belgio e Turchia per la Nations League. Vedremo un po' come andrà, vedremo un po' come si ripartirà fra il 10 e l'11 di ottobre e soprattutto se le squadre che al momento sono avanti in classifica o le ultime riusciranno a reagire e vedere un po' cosa potranno fare sperando che non vi siano infortuni dei giocatori provenienti dagli incontri fatti con la nazionale. Staremo a vedere. Per adesso vi ringrazio tanto per l'ascolto, saluto tutti gli amici di Disabili International Radio e do appuntamento alla prossima settimana. Saluti e buon ascolto a tutti da Alfio Pricoco.
1: Come al solito esauriente il nostro Alfio, al quale salutiamo, lo salutiamo e gli facciamo anche un applauso perché è molto schietto.

se io fossi un falegname, piace essere falegname, sì, svitare, fare. E allora non piove, ma noi facciamo piovere per Domenico Modugno. Piove, ciao ciao bambina.

piove sul nostro amore, però poi qualche volta si potrebbe avere anche nostalgia, non quella canaglia, la nostalgia di Don Bachi, nostalgia.

E così era il nostro caro Don Bachi. E adesso ascoltiamo Noi Due per Sempre, le Dorighezzi che ce lo propone. Noi Due per Sempre. Naturalmente ci sarà anche Wes, credo, penso proprio di sì, insomma.

tornerà da lui, da Pedro. Quindi amore sì in questo caso, anche se Celentano dice amore no, perché lei se torna da lui vuol dire che c'è l'amore per questo Pedro, che gli ha fatto vedere le stelle, sì.

0: ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: Come vedete settembre sta finendo, gli argomenti di Elisa sono finiti, ma avremo ottobre sicuramente. E adesso sereno, e oggi sì, è sereno.

0: Salviamo il salvabile, ma non salviamo dalla poesia Maria Grazia stamattina. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Questa mattina è una poesia particolare,
0: sì,
1: perché è stata scritta proprio per la ricorrenza della morte di Padre Pio, che è morto il 23 settembre del 1968, quindi compie 58 anni dalla sua morte.
0: Ecco.
1: Ecco, quindi è l'anniversario della morte praticamente.
0: Certo, noi l'abbiamo già detto che oggi era San Pio e che avremmo mandato un brano di Padre Pio scritto da Gigione, un cantante napoletano, però oggi lo mandiamo perché è giusto che oggi si festeggi così. Bene, allora puoi partire con la poesia? Vai pure.
1: Sì. Il titolo è L'anniversario di San Padre Pio. È un giorno di grande festa, l'anniversario di Padre Pio, che ha operato miracoli d'amore che ci fanno capire che c'è Dio. O santo Padre Pio, a pregare ci hai esortato e il rosario hai recitato per accostarci di più al nostro Signore, che da sempre ci protegge con infinito amore. Ci hai dato un buon esempio di umiltà e cristianità per vivere senza lussi né spassosità. O santo Padre Pio, tu che hai elargito buone parole ai fortunati tuoi visitatori, ora che dall'alto del cielo ci guardi, nel chiederti ancora benedizioni, rinnoviamo la nostra devozione. Memori sempre della tua grande dimostrazione d'amore verso nostro Signore.
0: Grazie Maria Grazia, ci ritroviamo venerdì, ok?
1: Venerdì prossimo. Okay.
0: Buona giornata, buona giornata.
1: Buona giornata a te e a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Ed eccoci qua, il peperoncino che non rispondeva. Cosa faceva il peperoncino che non rispondeva?
1: No, ha squillato adesso e ti ho risposto.
0: No, ha squillato anche prima tutta una banda di squilli e non hai risposto. Vabbè, abbiamo riprovato la seconda volta. Abbiamo Marco Roma.
2: Buongiorno, io oggi sono fortunato perché sto in mezzo tra due donne.
0: Ah, vedi un po'.
2: Al lato sinistro c'è Giovanna e a destra...
0: Buongiorno Giovanna, e al lato destro?
2: C'è, se ti ricordi, una vecchia voce, Simona.
0: Simona.
3: Ciao Giuseppe, come
0: Ciao,
3: stai?
0: Bene, buongiorno. Bene. Buongiorno alle due donne.
1: Sai che
3: buongiorno.
1: Chi in mezzo a due dame fa la figura del salame, no? Quindi...
0: Ha detto peperoncino, chi è in mezzo alle dame fa la figura del salame.
1: Vabbè. Due dame.
2: Dica tanto. No.
0: E allora come si sveglia il mercato questa mattina? Come si sveglia il mercato stamattina, Marco?
2: Ebbene, a parte un vicino che ha un camion è molto rumoroso.
3: Simone lo spegni,
2: se non lo spegni Simone ha detto gli stacchiamo la batteria.
0: Bene, allora noi ricordiamo intanto che questa sera alle ore 20 di sera avremo
2: Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Pupa e il Secchione, anche se non è tanto secchione.
0: Sì.
2: Aristide Malnati,
0: quindi collegatevi questa sera. Peperoncino, c'ha notizie nuove da darci?
1: No, direi pessime.
0: Pessime notizie. Tipo?
1: Che succede?
0: No, vabbè, sono tra di loro.
2: No, è il camion che si è spento finalmente.
0: Ah, il camion. Il camion spento.
1: Veramente stavolta credo che proprio si sia toccato il fondo sulla questione monetaria, perché per pochi decimali siamo rimasti in procedura, ma ci togliamo presto,
0: ecco appunto, quindi...
1: e continuiamo a pagare le fesserie del buon Conte dell'epoca del bonus
0: di allora. E questa invece di cose belle, cosa c'è invece oggi ad Anzio?
2: Da Anzio oggi c'è tante cose belle, abbiamo tante mutandine, poi c'è Simona oggi che ci aiuta a lavorare oggi, Lucio.
0: Quindi
2: si è svegliata stamattina alle 6 apposta. Alle 6:15 si è svegliata con noi.
0: Hai capito? Altro che noi che siamo svegliati.
2: Ha mantenuto la parola. Ieri sera ha detto io verrò domani a Anzio.
3: Da sola, mica mi chiamo
2: Damiano.
0: Salutiamo Damiano che. Salutiamo Damiano che non ci assiste dal Vaticano questa mattina.
2: No.
3: Giuseppe, di la verità, ti sono mancata un pochettino.
0: Certo che tutti mi mancate quando non ci siete, è logico.
3: Meno male.
0: Ecco. Però manca anche Eleonora, quindi Eleonora pure. Insomma.
3: Dai, manca a far così, Giuseppe.
2: No, dai, oggi è Simona.
0: Bene, diamo un segnale orario, sono le 51 e 38 secondi, quindi abbiamo ancora 3 minuti e mezzo da poter investire in chiacchiere.
2: Allora, di che vogliamo parlare?
0: Parliamo sempre di Aristide, no?
2: Allora, Aristide, dopo la sua intervista, la settimana prossima, vabbè, c'è un grande tronista che è Simone Aruta, e beh, ha fatto Uomini e Donne, e forse dobbiamo fare due interviste mercoledì prossimo, perché c'è il manager di Aristide il bello d'Italia e Filippo Simaz, quello di mercoledì scorso.
0: Sì.
2: Voleva venire in diretta a farsi intervistare, pure lui ha fatto tutti i reality, oltre al manager ha fatto tutti i reality pure lui. E poi ha detto che il mese d'ottobre uscirà l'articolo sul giornale sulle interviste nostre, quindi pubblicherà le interviste nostre.
0: Ah, bene, molto, molto bene. Questa cosa ci fa.
2: Quindi usciremo in sul giornale.
0: Bene, allora è una bella cosa.
2: Usciremo sul giornale. Già l'ha annunciato. Sì. Bene. Già l'ha annunciato.
0: Bene, allora a questo punto siamo quasi a 54.
2: E poi sabato sì. Al Teatro Ugo Betti
0: sì.
2: A Roma alle 16 e starò con...
0: Sarai con Geggia.
2: Con Geggia e tutti gli attori, i registi.
0: E farai dei reportage.
2: Vabbè, poi porto la cameraman.
0: E fai
2: c'è Giovanna che riprende.
4: Si sente io?
2: Lei riprende, io.
0: E tu registi.
2: Io intervisto dal vivo.
0: Tu dici, dal vivo. E poi ci mandi dei.
2: E poi li mandiamo registrata.
0: Bene, perfetto. Allora, 5.
2: Tutto.
0: 53 e 40 secondi. Abbiamo ancora.
2: Allora Geggia ha detto che ha raggiunto, grazie alla pubblicità che gli ho fatto, ha raggiunto il massimo degli attori. Ha raggiunto.
0: Ah. Perfetto, allora.
2: Infatti, mi ha mandato un messaggio l'altro giorno e ha detto basta pubblicità.
0: Ha raggiunto già i frequentanti
2: sì.
0: Del corso.
2: Sì, sì. Ha detto già raggiunto oltre i 40. Perché lei non emette tanti, perché li vuole seguire bene, perché poi li porta a fare casting.
0: Certo.
2: Dal diploma della Regione Lazio, d'attore.
0: Sì.
2: Vero. Quindi chiunque vuole andare, lei. Dal diploma della Regione Lazio, in cui lei ti porta personalmente a fare casting dai registi, quelli importanti a Roma. Così.
0: Quindi per i 40 di quest'anno basta, ci vorrà l'anno prossimo adesso.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Sì, sì.
0: Allora, a questo punto contate tutti fino a 3 quando vi pare e facciamo partire la sigla.
2: Diciamo insieme?
0: Sì, c'è anche Raffaele. Vai.
2: 1, 2, 3.
5: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Giuseppe Cesena che ringrazia anche questa mattina Raffaele. Ciao Raffaele, buona giornata.
1: Ciao caro, buona a tutti, anche a tutti voi, una buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata a Simona.
7: Ciao Giuseppe.
0: A presto. Buona giornata a Giovanna.
7: Buona giornata.
0: A Giovanna. E buona giornata a Marco che sarà con noi questa sera 20 di sera.
2: Stasera alle 20.
0: Aristide.
2: Viva la radio.
0: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, a risentirci. Ciao.
7: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIDO.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere

è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a tre temi: numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Oltre il mio silenzio non rimane niente, solo il buio che confonde il mio presente. Persa tra le righe che mi hai scritto ancora, cerco in me quel vincolo che mi innamora, quella tua promessa che hai sparato dentro.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.

droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 10 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIDO.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

0: lasciami.
1: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIDO.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.
4: La convenienza, sì, tutto.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre.

0: Brusio, per cortesia, Brusio.
1: Brusio. Vabbè, dai, cominciamo.
0: Poi, per cortesia, domande sera che abbiamo spettacolo. Vuoi star buoni e fare una prova? Maestro, dia qualcosa, per cortesia.
1: Maestro? Ah, ma sei così tutti gli uni qua.
0: No, no. Non so, dai, cominciamo. Allora, ascoltami un attimo. Allora, che sei sto tocco adesso? Siamo appena rientrati dai Mussati.
1: Okay? Appena rientrati dai Mussati, se capisce bene, no?
0: Cioè, posso parlare? Piano di stasera. Allora, siamo appena rientrati dai Mussati e in questo clima di rinnovamento io comincio a toccarmi. Ora che dico, scusa, inutile che ti rinnovi qua a Paestra, il fisico, che ti dia bisogno di un rinnovamento spirituale. Allora, pensavamo che c'era il caso di fare giustamente una roba tipo roba spirituale, tipo americana, gospel.
1: Una roba,
0: no?
1: Gospel, dai, una roba, no, gospel.
0: Ti,
1: no,
0: ha capito? Zorma, fammi una roba gospel.
1: Sergio, non stai a fare confusione, dai, che se ti fai prove.
0: Ti sono i gospel. Ti ho mio fuori. No, dai, era, ti ha capito. E ora a sto punto qua mi diria che ho cominciato a toccarmi, meno che avanto più, dopo se metteremo un caio tunica. E a sto punto fammi un tocco di organo, vecchio. Lemon. Scusa, e qua come tocca ti fa di organo e mi entra uno di fioi. Ti mettiamo uno di fioi.
1: Uno che mi fa un attimo
0: che canta sul serio io.
1: Perché gli altri non siamo.
0: Ti hai capito? Andiamo avanti. Sei normale tu, figlio. Sto vendendo così.
1: Oh, ma si è capito, vieni e fatto il coro, no?
0: Ok.
1: Ti ha capito cosa sei da fare? Okay. No, manco ti che ti abbia capito, perché niente.
0: Se ne parli sto figlio, vecchia.

0: Vergine,
1: Maria Santa.
2: Cristiano, scusa, ciao, sono Valerio, senti, non so che giorno è oggi, non so, vabbè, mi è venuto in mente questo giro

0: addosso al dottor Fecci.
1: Ehi, dottor, stavo tanto mago, ma proprio sto mago.
0: Allora, sapevo, manco male che mi commesso a cera.
1: Sei tutta la notte che vomito, sta con
0: voi. Cazzo, tu le assesse. Ma non ti vedi? Se devi andare a mettere sulla di sti vai.
1: No, ma lui che fa?
0: Poi che te beva, ma non ti te vedi? Pare che ti te gabbi caga in musana. Ma secondo ti vengo qua a parlare di te tu, va, non so. Ma me con laurea fa un goldon che tu da tutte domeneche. I cani dei tuoi morti.

0: inglese come quello degli angeli, ma tu vai, no, cazzo! Sai che me va via in sega una?
1: Ma sono nervosa
0: un po', eh! Sono mica nerviosa!
1: Che fa così? Ma che, dottor Feci? Ma cosa le è successo? Porco di vomito, cos'è, dottor Feci?
0: Ora, se domenica e mi mangio in salata russa, che le metto via un pià? Ora, se porta via sti va, sarà mezzo chio, che passo bene. Chio dei morti cani, altro che...

tocca al palto, parlami una doccia di vomito, dico ancora la beva il caffè. E di domenica ti chiederà anche alternare anche in casa. E adesso mi tocca andare a casa che ho tutti e quattro i fiori con la diarrea. E st'altra che mi dice cosa ho sposato un dottore a fare che ti è sempre fora. Aspetta che mi mette la tutta stagna panettare a merda dei tuoi fiori. Che manca solo che mi si ingolfa il motore. E no cazzo, no uno, tre goldoni, non ci ha passato l'elica tre. Ma vaffanculo.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono
2: in testa,
1: Giorgio. Giorgio, ma si fa il tocco di damigiani, che io facevo sempre così, no?
2: Sì, wow.
1: Che così? Dei, come? Ma visto o no?
3: Oh, che pesante. Poi con noi ieri, non stai fai con noi.
1: Basta. Stamattina monto. Chi che arriva?
3: Chi che arriva?
1: È dottoressa Gio. Barbara D'Urso.
3: E la tica pensa.
1: Non capita. Perché non capita? Ma se capita.
3: E insomma. Oh, ma sei vecchietta però, no?
1: E sei vecchia, ma ti dà visto, ti?
3: Vabbè, insomma, e ti dici?
1: Non capita.

0: Insomma, Chiara, te perché sia normale? Ti conosci uno fa strada così e ti va a fare un viaggio insieme.
1: Ho capito, mamma, ma in fin dei conti ho scattato il colpo di fulmine, no? Cosa devo fare?
0: Che scattasse il colpo di fulmine davvero, dove che dico mi... Ta! Che se cavevo il pensiero al banco.
1: Poi quante volte devo ripetertelo? Cioè, mamma, insomma, è un gioco, ti spiego, lo fanno su Italia 1, hai capito?
0: Si sono in colpa su Rete 4, mi non mi interessa, non ti va, va bene?
1: Ma cosa vuol dire che non vado? Cioè, guarda, è impossibile, guarda. Cioè, ho già vinto, ho già i biglietti, è già stato deciso tutto, la data, il posto, è tutto organizzato.
0: Non mi interessa niente.
2: Con chi sei che si deve parlare?
0: Con Berlusconi? Vado a parlare con Berlusconi, mi. Mike, buongiorno. Dimmi che vado, guarda che non mi faccio mica riguardo, sa. Ti conosci tua mamma, no? Che non mi fermo davanti a niente se voglio, mi,
1: Sì, vabbè, comunque te lo ripeto per la centesima volta, sì, cioè, dai. È un gioco. Tu guardi su Italia 1 alle 2:20 del pomeriggio, lo vedi?
0: Sì, dai, sentimo, quando si chiede in onda sta puntata? Cioè, che ti ha fatto un cuoco? Che sappiano!
1: Dovrebbe essere verso la fine di maggio, il 28.
0: Va bene.
1: Cioè, guarda, mamma, cioè, quando mi sono vista, no, il presentatore venire lì davanti, no? Cioè, guarda, oh, mi sono sentita una cosa dentro, pensavo di sclerare, perché, guarda, è un figo.
0: Ah, sì?
1: Guarda.
0: E chi sarà?
1: È Walter Nudo, mamma!
0: Walter Nudo! Sastu, guarda, quello che dava la Costanzo perché già era il più bello di tutto l'universo. Che posso è bellissimo. Di mica il figlio è che adesso è coffia.
1: No, invece è bellissimo.
0: E si cruotto,
1: bellissimo.
0: Che lava, e chi può avere davvero di chi gusti i fiori, guarda, che adesso, non insomma.
1: Comunque, guarda, cioè, sono venute a Venezia, no? Io ero lì che camminavo tranquilla per la strada, no? Cioè, capito? Cioè, stavo così perché ero appena andata a prendere le bombolette spray, no?
0: Bombolette spray?
1: Per scrivere delle scritte di protesta sul muro della scuola.
0: Ah, ciao, brava.
1: Tra l'altro, avevo una giornata di mia un po' di schifo, così.
0: Strano, sai, strano.
1: Insomma, mi viene là Walter e mi fa: c'è un ragazzo che ti ha visto, ti trova molto carina, no? E insomma, guarda, mamma, quando me lo sono vista avevo il cuore che mi batteva forte, guarda, veramente, pensavo di sclerare, c'è una cosa.
0: Guarda, questo adesso su un angolo, guarda, veramente. Parvede anche a mia scena, guarda. Perché che il fio che te ha scelto, che l'hai senza io.
1: In che senso? Cosa stai dicendo?
0: No, dico, per averti scelto ti dico. Mica per cavarti niente, sa. Ma con tante belle fie che sei in giro per strada, curai, sistemai, sì, ben vestie, poi averti scelto ti, guarda, da dove fallo venire fuori? Minimo dal centro sociale, senti, sì, vabbè, cioè, chissà che qualità di strasonga da essere sta per averti fatto scattare il colpo di fulmine.
1: Certo, guarda che quando fai questi discorsi qua è proprio un cervelletto così, mamma, no. C'è chiusa con le tue barriere, i tuoi
0: sì,
1: luoghi comuni.
0: Sì, esatto, ragione, Chiara, un proprio cervelletto così, come una nosea, vara. Invece voi altri, no, chissà che discorsi che avrei fatto appena che vi avevi visto, se è vero. Quanti vicini tirati? 13? Ah, mi 15! Però sì, mi piace tanto il tuo, perché ti dica anche le cinque a lingua, no? Sei vero?
1: Sì, vai avanti. Comunque, guarda, cioè non mi interessa niente, tu vai avanti a parlare, parli, sì, caso sì, da voi. Perché tanto io, con o senza il tuo consenso, io a Londra ci vado lo stesso in viaggio, hai capito?
0: Vedaremo.
1: E anzi, adesso ti saluto perché sto perdendo un sacco di tempo, perché sono le prove del gruppo, hai capito?
0: Ah, sì,
1: ciao,
0: quindi,
1: mamma!
0: Vai, ancora, va, fai prove. Che è il concerto, no? La prossima settimana. Mi raccomando, tieni due biglietti anche a parmi e tuo papà che venimo a vedere.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
4: Il GR politico dell'agenzia DIRI.
5: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a tre temi: numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.
6: Ciao zio.
7: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
6: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
7: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
6: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a miei altri.
3: No zio,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.
4: Tutto l'anno. La Conrad, la convenienza. Sì, tu

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento.

0: Aspetta, dove sei?
1: Un attimo di pazienza, cari ascoltatori, c'è il, non ci va il coso. Vabbè, a un certo punto iniziamo senza sigla, ma tutti la metteremo alla fine, la sigla di comunque di Poesia a Venezia, che per un qualche inghippo hanno cambiato.
2: Forse è questa.
1: Prova, vediamo. Sì, va bene, va bene.
2: No,
1: no, no, no, va bene. Niente, niente, facciamo. Sì, sì, bene. Scherza, c'è che c'è.
2: Cosa sarai tu? C'è non è sera.
1: Tu, tu.
2: No, stua.
1: Sì, metti basso tutto, metti basso. Ecco. Bene, allora guardate, iniziamo senza sigla e capiremo perché, come mai la sigla non parte. Allora.
2: C'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di Fata Morgana. È una visione del cuore profondo.
3: Avviluppata in un roseo velo, sta con sue chiese, palazzi, giardini, tutta sospesa tra due turchini, quello del mare e quello del cielo. Così mutevole. A vederla nella mattina di sole bianco, splende di un riso, pallido e stanco, d'un chiuso lume come la perla. Ma nei tramonti rossi affocati è un'arca d'oro, ardente, raggiante, nave immensa, veleggiante a lontani lidi incantati. Quando la luna alta inargenta torri snelle e cupole piene e serpeggia per 100 vene l'acqua cupa e sonnolenta, non si può dir quel che ella sia, tanta nuova, mirabile cosa. Isola dolce, misteriosa, regno infinito di fantasia. Cosa di sogno, vaga e leggera, eppure porta mill'anni di storia e si corona della gloria di una grande vita guerriera. Cuor di leonessa, viso che ammalia, o tu, Venezia, due volte sovrana, pianta di forte virtù romana, fiore di tutta la grazia d'Italia.
1: Sì, e avrete capito da questa presentazione della poesia di Diego Valeri che è Radio Vanessa con la sua trasmissione Poesia a Venezia. E intanto vi salutiamo perché riprendiamo dopo la pausa estiva, e anzi io ne approfitto già che sono qua per ringraziare sia la Narosa e sia Aurelio che anche in mia mancanza sono riusciti a far andare avanti la radio molto bene, la trasmissione molo bene, per cui cari partner,
2: commossa.
1: Ringrazio. Ecco,
3: siamo commossi. Le tue parole.
1: Vi ricordiamo comunque che funziona sempre il telefono, per fortuna.
2: Se per il momento no, diciamolo pianino. Diciamo pianino. Vi do il numero però del telefono.
1: Del telefono, finché 041.
2: 041 52 3 8883. Approfittate perché non si sa mai. Ecco. Chiamateci perché poi abbiamo tanta voglia di sentirvi.

0: che questa parte sarà tutta in dialetto sempre.
1: Sempre.
0: Quindi gli stranieri si forniscano di dizionario.
1: No, no, io vado a parlarlo in 2 minuti. No, bisogna che io impara, non no, così. No.
0: Oggi, devo parlare oggi. Ancuo, ecco, ancuo, si tratta di San Pignata. Se un santo, intanto, mettevio subito in testa che è solo a Venezia. Ve sconsiglio di girare per tutte le chiese di Venezia, perché non lo trovai nessun altar. È un santo particolare. E c'era nella bocca delle persone fedeli quando che si rabbia. E perché? Perché dice boia di sto San Pignata. E a che scopo? Beh, io capì benissimo a che scopo. Visse di Pignata si mette il nome di un santo.
1: Di un santo vero.
0: Caschemo in una bestemmia. Allora, se vi viene un momento di rabbia, se si rabbiai con qualcuno, San Pignata non si offende mai, può dire che tutte le parole che vuoi, anche oltre il Boggia. San Pignata non che sia data sul calendario, anche perché non che sia un calendario solo veneziano, perché
1: no,
0: se il Ghesè,
1: no. Però c'è anche un santo che mi auguro che gli sia in tutte le case, a Pignata, non ecco,
0: sì,
1: per Magnata.
0: San Pignata.
1: E quindi
0: Boggia di un San Pignata.
2: Vabbè, e ora prima di arrivare a Pignata, però proviamo ad andare avanti con le nostre poesie. No, dai, scominciamo con quei di chi? Dei più piccoli, dei bambini. Dai.
0: Ma non
2: dai.
0: Mi porti via il posto. Che
1: Aurelio, ti che vuole portar via i putei, l'angolo dei putei.
0: No,
2: mi voglio solo.
0: Adesso torniamo alla lingua.
1: Era che se no, 360 gradi l'angolo dei putei di Anna Rosa. 300 su un angolo dei 360 gradi.
0: Allora, anche qui ci saranno delle novità, perché non verranno lette solo poesie scritte dai bambini, ma anche filastrocche in dialetto e anche poesie di poeti veneziani o non dedicate invece ai bambini, che siano soprattutto poesie di insegnamento, che di insegnare qualcosa insomma ai quelli che ci ascoltano,
1: educative.
0: Naturalmente non sono i bambini in ascolto, quindi mamme, nonne, zie e cugine varie, carta alla mano per farsi gli appunti. Però partiamo con la filastrocca.
2: La filastrocca che scomincia così. Sotto il ponte del Rialto, c'era una vecchietta che vendeva acqua fresca. E acqua fresca col limon. Pim, pum, pataton.
0: Bella. Io vado con la lettura, questa volta proprio una bambina che scrive, si tratta di Valentina, che nel 97 frequentava la classe quinta. Il titolo della sua poesia è Il mondo dei sogni. Fiabe, come il vento sparita al tramonto. Un burattino? Una fata? Riempite i cuori, voi potete. Felicità portate, amore regalate. Voi non verrete dimenticate e resterete per sempre nel cuor mio. Bella.
1: Sì.
2: Sì. Decisamente.
0: Questa voglia scusa che ti ho interrotto, questa voglia del bambino di rimanere in un certo senso bambino, legato alla fantasia, ai personaggi delle varie fiabe, delle varie storie. Brava Valentina.
2: Bene, e allora dove siamo arrivati? Siamo arrivati a passare la filastrocca con la prima
0: telefonata.
1: Pronto? Sì, parla pure.
3: Però adesso sono inginocchiato e vabbè, dai.
1: Beh, intanto tu hai detto sono qua, ma intanto ti presento anche a chi ascolta.
3: Ah, sì.
1: È Florio, il nostro amico.
0: Ciao, Florio.
1: Ciao, che ciao. È da un bel po' che non ci sentiamo, perché effettivamente è da un bel po' che non stiamo.

0: trasmettendo. Comunque, intanto, benvenuto. E...
1: ma è inginocchiato dove?
0: Al golfo, al golfo.
1: Ah, non davanti a noi.
0: No, al golfo.
1: Al golf.
0: Avanti pure, Florio.
2: No, al golf cade la nave.
0: Sì.
2: Lo stanno sistemando bene, sì. E in tutto e per tutto qua è veramente bello, ecco. E non so se queste due le ho già lette, perché non ho l'elenco, improvvisamente, insomma, ho tirato fuori un libro. Tienimi per mano. Alla Rosa, non so se l'ho letta. Tieni strette le mie mani, sai che mi piace stare così. Le nostre mani si accarezzano, si parlano, si fanno compagnia. Quando la tua mano non stringerà più la mia, mi renderò conto che non ci sarai più, per sempre. Un po' triste, ma insomma, dai, così è.
1: Reale.
0: Sì, diciamo,
2: un'altra
0: triste...
2: si intitola Non sarò. Non sarò mai sazio d'amore. Sempre cercherò la tua bocca, mai troppo baciata. I tuoi occhi luminosi, il tuo giovane corpo dalla morbida pelle, il tuo fiore da poco sbocciato. Nel mio cuore mai si spengono i desideri, anche ora che al domani guardo come a un vuoto dell'anima.
0: Sono poesie purtroppo riflessive, che noi che sappiamo, ti conosciamo, anche sappiamo perché, insomma, queste tue espressioni.
1: Ma che comunque sono poesie.
2: Va bene, ascolta, io torno da dei miei amici.
1: D'accordo.
2: E ci sentiamo mercoledì prossimo. Okay?
1: Ok, ciao Florio.
2: Un bacione e un abbraccio a tutti.
1: Grazie.
3: Ciao. Ti aspettiamo. Ciao. Va bene.
1: Allora, il primo che ci ha telefonato, che bene.
0: Eravamo con i bambini.
1: No, io ho finito.
0: I bambini sono finiti.
1: I bambini sono finiti.
0: Allora.
1: Il mio angolo dei bambini
0: è finito.
1: L'abbiamo toccato.
0: Bene, allora, prima di entrare nelle poesie, io volevo ricordare a chi ci ascolta che il 18 di questo mese è stato il mio 55esimo anniversario di matrimonio. Allora io, con 5 giorni di ritardo, volevo dedicare a chi era la mia partner in quella giornata una poesia.
1: Ti è consentito?
0: Una poesia che l'ho presa da un concorso fatto al Boccolo, qui a Venezia, e purtroppo non ho il nome, perché cercando fra le carte chissà dove è finito, ma lui si faceva chiamare El Menestreo Venetian. Vado avanti.
1: Prego.
0: Allora, la poesia è il basetto. Quando fa scuro e vien zoe a sera e scampa il sol da drio dell'orlo tondo ad Arghecciaro a st'altra mezzo mondo e l'acqua di laguna se fa nera, mi torna in mente gli anni con che c'era il tempo per guardarsi nel profondo degli occhi e caressarte il nero risueto dei cavei sentai per terra. Mi torna in mente quel ricordo beo, sarà come un tesoro dentro il cuore del giorno che ti madonà un basetto. Mi pareva de svuare insieme, mi slusigava gli occhi per l'amor e mi sciopava e vene dentro il petto.
1: Per tutto questo non serve essere giovani, si può sempre comunque sedersi per terra, dare un bacetto, toccare i capelli neri, quindi...
0: Sì, hai ragione, è vero, però il discorso è che a una certa età il problema è alzarsi.
1: Davvero?
0: quindi
1: non lo pensa.
0: Quindi se tanto bello, ma se dopo
1: qua era una poesia così dolce, così romantica, e ti ho portato a rovinarla, perché dunque dovevamo parlare di un'altra cosa, ma già che abbiamo toccato il tasto dell'amore toccato prima da Florio, che dà importanza all'aspetto del corpo femminile, oltre che dell'animo. Allora, leggo una poesia invece, sempre che, appunto, d'amore, di Biagio Marin. Biagio Marin, siamo a Grado nel 1891 e muore nel 1985. È stato un grande poeta, ha avuto anche il premio Bagutta. Sentiamo chi c'è al telefono, ciao. E poi proseguiamo.
0: Sì, aspetta, ti metto in linea. Sì, avanti, Lucia.
2: Pronto?
1: Ciao, Lucia.
2: Scusami, scusatemi.
0: No, figurati, ciao, ciao.
2: Pronto?
1: Sì, ci senti, Lucia?
2: Ciao, Baldo. Ciao a tutti, scusate se vi interrompo, scusate.
1: No, anzi.
2: Ciao, Anna Rosa.
1: Ciao.
2: Baldo.
3: Ciao,
2: vi ho ascoltato per un bel pezzettino, ma adesso devo scappare via da mamma, scusatemi.
1: La saluti per noi.
2: Certamente sì, ha bisogno di me. Allora, vi ho ascoltato i bambini, auguri a tutti e tre, soprattutto a Duvaldo per i 55 anni, ok?
1: Sì, grazie.
0: Grazie.
2: Allora, io ho preparato due cose.
1: Sì.
2: Innanzitutto, una che è più da bambini, fatalità.
1: Che bene.
2: E una da più adulti, sull'autunno. Faccio velocissima, va bene?
0: No, beh,
1: giusto per l'equinozio.
2: Esattamente, devo stare in tema. Non vado fuori tema. Allora, la foglia parlante è più per i bambini.
1: Sì.
2: Ho incontrato una foglia sul selciato, si sentiva stanca di stare appesa da sola ad un albero e mi ha detto: cosa sarei senza le mie altre amiche? Mi stuferei, sono servita a fare un pochino d'ombra durante la calura estiva. È tornato l'autunno e me ne sto qui a riposare. Sono un po' secca, ma non seccata. Sono così perché attraverso me è passata la stagione più calda. Ed ora forse sarò raccolta da un bimbo che la incollerà sul suo quaderno per mostrarla alla sua maestra. Sono una foglia larga e bella, di un colore tra il giallo e il marroncino, e con le punte. E chi sei? Gli chiesi io. Sono la foglia del platano, e a primavera chissà quante altre amiche nasceranno lassù. Saranno belle e verdi, come ero io intanto. E come ero io, appunto. Intanto mi godo il mio meritato riposo, mentre la natura cambia il colore e le chiome del mio albero perdono un pochino di ombra. E nel frattempo tu invece che farai? Chiese la foglia parlante a me. Penso di stare a guardare se oltre il cielo scorgerò nuvole e piccoli soli nascosti e nuovi inizi, per imparare che ogni stagione ha il suo valore e la sua gioia. Accendimi di speranza, chiesi alla foglia, e lei mi rispose: la troverai in te stessa, tesoro. Intanto io ti sto qui, sto qua a guardare da qua giù.
0: Che bello questo dialogo fra la foglia è veramente.
1: Ma sarebbe da mettere sui libri di lettura, sui libri di lettura dei bambini.
2: Ho pensato un po' a Donna Rosa e i bambini, ho detto sicuramente parleranno di bambini.
0: Sì.
2: Allora, così,
0: veramente.
2: Posso scrivere un breve racconto.
1: Ascolta, Lucia, scusa se ti interrompo, me la puoi mandare che la leggo a una bambina che viene ogni tanto a casa mia?
2: Donna Rosa, via WhatsApp, va bene?
1: Come?
0: Te la manda via WhatsApp.
2: Una poesia, in autunno in voce lieve. Questa sono Lucia Vigarello.
1: Sì. Okay. Adesso ascoltiamo l'altra.
2: Ho visto l'autunno arrivare come un passo che non pretende, che non chiede, che ascolta nel timido riflesso della natura, un soffio che sfiora i vetri e lascia un piccolo segno d'attesa. Le foglie scendono senza cadere davvero, si affidano all'aria, tracciano un gesto che non ferisce, una memoria che si scioglie piano. C'è un silenzio che si apre tra i rami più sottili, un varco di luce smorzata dove il giorno si posa come un animale stanco. Io ci cammino dentro, senza chiedere nulla, con la stessa cura che si ha per le cose che finiscono solo per diventare più vere, con una voce lieve, quasi una promessa che non ha più bisogno di essere mantenuta.
1: E questo sì. È un bel autore.
2: Senta.
0: Sì.
2: Pronto?
0: Pronto, senti, devi parlare. Anna Rosa, devi parlare forte perché non ti sente se no.
1: Mi senti, Lucia?
2: Ma io non vi ho più sentito, parlavo, ma...
0: No,
1: guarda, Lucia, che ti abbiamo ascoltato e se vuoi te la ripeto tutta a memoria.
2: No, è possibile, non me la ricordo io. Grazie. Pronto?
0: Sì.
1: Sì, parla. Lucia.
2: Scusate perché parte ogni tanto la linea.
1: Abbiamo apprezzato molto le tue poesie, Lucia. Come sempre sono molto belle e ricercate.
2: Una è una poesia, è un piccolo raccontino per i bambini.
0: È un raccontino poetico. È un raccontino poetico.
2: È un raccontino proprio piccolino per i bambini. Va bene. Scusatemi, ma sono un po' distretta.
1: Ma perché? No. Non ti devi scusare, anzi ti ringraziamo tanto. Ciao Lucia, bacioni.
2: Io oggi vi ho bloccato un attimo. Arrivederci.
0: Ciao Lucia.
1: Tanto bello sentire i nostri fedeli ascoltatori. Chissà che ne arrivino di nuovi. C'è qualcosa nell'aria.
0: Sì. Allora, di cosa mi dici, Aurelio? Sei un attimo, ti vedo.
4: Ah, sì.
0: Ti vedo accanto a noi. Ti vedo accanto.
4: Un documentario, un video si sarebbe. Non possiamo farvelo vedere, ma cerchiamo di parlarne. Era un documentario dato alla Mostra del Cinema che recentemente si è conclusa al Lido di Venezia, come ben sapete.
0: Ecco, allora voglio dire, e questo è per tutti. Radio Vanessa è stata con l'occasione della mostra, la solita mostra internazionale del cinema
1: al Lido,
0: e un regista, Riccardo Petito, è stato chiamato medio corto.
1: È
0: fatto una piccola storia di Radio Vanessa, molto interessante. Io spero che nella prossima trasmissione che faremo mercoledì prossimo il regista sia qui da noi, così potrà anche parlarci come mai ha scelto in questa sua opera di portare la storia di Radio Vanessa. Ecco, sinceramente un po' lo sappiamo perché ce l'ha anche detto, avendo avuto modo di parlare con lui ed essere andati a vedere il video, però era di darvi un annuncio che insomma è una soddisfazione per Radio Vanessa di essere stata rappresentata e un po' riconosciuta in tutti con le sue capacità magari e con la buona volontà di tutti quelli che trasmettono in radio e di quelli che, anche se non appaiono, ma sono in radio, che fanno il loro lavoro perché la radio vada avanti. Mi riferisco particolarmente a Walter, che forse in tutta la sua vita avrà parlato una volta col microfono, che quindi è stata una bella iniziativa che dà a tutti noi anche una certa soddisfazione,
1: anche perché è stato ricordato anche il nostro programma, quindi abbiamo provato anche questa gioia.
0: Dopo c'è stata anche una soddisfazione personale di dire che questa nostra trasmissione un po' sia anche un po' piaciuta.
1: Speriamo.
0: Non tanto.
1: Però mi sono dimenticata, perché ha chiamato Lucia, ma non è un rimprovero a Lucia, è un rimprovero a me stessa, che avevo presentato la poesia di Biagio Marin e anche un accenno alla sua vita. Ma non ho letto la poesia, però.
0: Ah, è vero. Allora, leggi la poesia.
4: Leggiamo la poesia.
0: Leggiamo
1: è una breve poesia. Si intitola In mezzo al mar. In mezzo al mar, non se piere, non se terra, se solo l'acqua e il seo che s'abbrassa, e mi so con ti in sta bonaccia, e il vento che avanza se il respiro del tuo amor.
0: Ecco. Allora, io questa poesia, che è molto bella, adesso non mi ricordo se tu avevi presentato, sì, che lui sì, è nato e poi è anche, sì, morto, sì, a Grado.
1: Sì, sì, l'ho detto.
0: Ma questo io lo faccio soprattutto sì, notare, perché la poesia è in triestino. E allora mi è venuto da pensare che quando si parlano del Veneto, in realtà il Veneto non è solamente legato alla regione veneta, tanto che addirittura diciamo al veneziano è molto più simile il triestino che per esempio il veronese,
1: sì, infatti,
0: o il bellunese, quindi se voi pensate che per esempio la costa, tutta la costa dalmata, e questo ve lo dico per la mia esperienza di un giovane lavoratore nel campo marittimo, capitani jugoslavi ci parlavamo in veneziano e avevano proprio le parole. Tanto mi ricordo una famosa parola che del comandante, che aveva detto al cameriere di bordo: porti un bicerin a sto fio. Ed era stato molto sorpreso, perché invece era proprio le che a un certo punto parlavano come noi, perché quello era il loro modo di esprimersi, e quindi c'era un veneziano. Che cosa? Che naturalmente dopo magari sarebbe stato capito anche, è vero, perché come noi riusciamo a capire, penso, i veronesi, i padovani, a meno che non siano parole particolari, che allora c'è modi di dire o parole particolari, ma come la lingua veneta in realtà sia abbastanza più estesa di quello che si crede, che non è solo nella regione.
1: Ma infatti anche proprio questa poesia di Biagio Marin, sì, l'unica parola che non mi veniva come spontanea di dire è sta bonaccia.
0: Bonaccia,
1: perché no, mi veniva perché termine
0: sì. Sì.
1: Però per il resto mi sembrava proprio dialetto veneziano, quella parola un po' mi stonava le mie orecchie, come un po'.
0: Ma no, è leggermente, perché leggermente, cioè perché
1: hanno
0: un modo di dire ed è simile.
1: Sì.
0: Io ho avuto tantissimi amici triestini e proprio non ci parlava io in veneziano, lui in triestino.
1: Ascolta Aurelio, cosa che si resta in mente? Il bicerin, di tutta storia è il bicerin. Non so se avete notato.
0: Allora, per chi conosce, era un pelincoaz, ecco. Mi ricordo anche la cosa che mi
1: ha. Pensa.
4: Comunque, a proposito della lingua veneziana, la sì, lingua veneziana, c'è un articolo stamattina sul Gazzettino che proprio tende a rilanciare questo, il nostro vero dialetto, il dialetto veneziano, come una lingua, una vera e propria lingua. E quindi noi cerchiamo di fare il nostro meglio perché questa nostra lingua, ecco, diciamo così, sia veramente riconosciuta al massimo.
1: No, ma è proprio una lingua, perché quando c'è alle spalle una letteratura valida, pensiamo a Goldoni, a Gallina, è una lingua per forza.
4: Certo, ripeto, nel leggere il Gazzettino stamattina me lo sono studiato un po' e dico, allora qua o citiamo il Gazzettino e va ben d'accordo, ma soprattutto citiamo questa nostra lingua
1: meravigliosa
4: veneziana.
0: Però scusate, allora ricordo a voi e dico ai nostri ascoltatori che come il gruppo teatrale Mosaico Veneziano, di cui facciamo modestamente parte, si è in una scuola, è andata a presentare le modi di dire e parlate veneziane e fiabe veneziane, e i ragazzi ci seguivano, anche se essendoci molti ragazzi, diciamo, figli di immigrati, non lo conoscevano bene, ma incominciavano già a imparare qualche parola di veneziano, ed è stata una bella soddisfazione, perché anche parole semplici non le sapevano dire.
1: Provavano a dire, ma erano ben lontani da.
0: Non certo gli insegnavamo il veneziano, ma incominciavamo a introdurli.
1: Che non sia dimenticato.
0: Sì, ma anche fa parte della. Sappiamo poi che non c'è niente da fare. La lingua parlata locale, che sia chiamata dialetto, che sia chiamata questo o qualcosa, è più ricca della lingua italiana, che purtroppo è una lingua letteraria.
1: Infatti, certi termini dialettali non possiamo tradurli.
0: Esatto.
1: Tradusi scravasson.
4: Scravasson, ti dici, io interpreto. Vado fuori e vedo che piove, ma se piove tanto non c'è solo piova, è proprio uno scravasson.
0: Beh, a sto punto vi ricordo che vi ricordate da Marforio Colombreo?
1: Sì.
0: Ecco, allora se andiamo indietro parecchio, molto indietro nel tempo, che c'era uno che vendeva i biglietti della lotteria e si chiamava sempre una scravassata dei milioni.
1: Ecco,
0: vi ricordate questo?
1: Sì.
0: Una scravassata dei milioni, una pioggia di milioni.
1: Tanto per mettere, tanto per far capire che siamo vecchietti, io da sa capio da un tocco, sta tranquillo.
0: No, non occorreva che allora, io vi ricordassi.
1: Amici che ci ascoltate, parleremo di un grande poeta, vi do poche notizie perché lo conoscete di sicuro, e dopo i miei soci qua in affari vi leggeranno una bella poesia. Vi parlo di Giorgio Baffo. Siamo nel 1694 la nascita e 1768 la morte, sempre a Venezia. Discendeva da una famiglia patrizia. Noi non leggiamo spesso poesia del Baffo perché aveva e ha tuttora la fama di poeta licenzioso,
0: che celebra
1: l'amore carnale, la dissolutezza dei costumi, con parole che farebbero un po' saltare le persone sulla sedia. E quindi purtroppo non possiamo, anche se sono splendide poesie, e anche ricordatevi però che è ricordato per questo, ma in realtà ha scritto anche liriche che non offendono minimamente il pudore di quelli che non sono preparati alle sue poesie. Vi do la parola.
0: Sì, allora se agondo è un mezzo assai più io di poter far labor senza sospetto sotto a felse che se un belletto dove ti può star a tuo supio.
4: Vuga il barcarol forte o pianin, nessun te vede e nessun te disturba, e a barca ondeggia e appende e a furba accompagna il movimento del bacin.
0: Sta se è gloria della nostra terra, sta se è libertà che gavemo nu, che nessun altro stato si rinverra.
4: Viva Venezia e viva il suo costume, dove il piacer se gode più non posso, senza curarsi di nessun nome.
1: Pudico.
0: È pudico, ma però, è invita a essere licenziosi.
1: In modo
0: gentile e non coso, invita a essere licenziosi ed andare in gondola.
1: Anche suggerimenti pratici di andare con la gondola col felce, che lì è più intimo.
0: Sì. Però comunque,
1: e poi con un po' della laguna un po' mossa, così bacino, non lo chiama culo questa volta, in altre parti non si fa scrupoli. Ha detto bacino. Va bene.
0: D'altra parte, insieme col Babbo, c'erano anche canzoni che continuano ad oggi, dove il gondolier dice sempre: non ste curarve de me. nel senso, quando si incontra gli altri morosi, amanti, tutto quello che vuoi, mi non esisto. Qua che c'era il Felse a quell'epoca, che già coversiva tutto, quindi andava ben così, insomma, in quel tempo. Ecco, questo, e quindi abbiamo anche, siamo riusciti a, anche, perché non è facile trovare le poesie del Baffo che si possano essere lette in alla radio.
1: Perché io sarei meno rigida, però
0: non sappiamo chi ci ascolta, appunto, ecco. E quindi qualche volta si potrebbe urtare la sensibilità
1: di qualche, non è bello,
0: di quanto
1: è vero,
0: persona,
1: è
0: e quindi pazienza, diciamo, ecco.
1: Aurelio, vedo che sei come pronto a partire.
4: Pronto a presentare te, che leggerai. Tu, anche tu con noi.
1: Ah, non solo, prima ci organizziamo in tre, poi ti memori.
4: No, vabbè, ora andiamo avanti con L'incanto di Venezia.
1: Ah,
4: di Liliana Zanon Boccato.
1: Però anche qui lasciatemi dire, perché questa Liliana Zanon Boccato l'abbiamo presentata tantissime volte, ma è da un bel pezzetto che non vi dico qual era il suo soprannome. Cioè, lei si definiva Poentina. E perché Poentina? Perché la poesia mescola tutti i sentimenti. Bella questa, mescolare la polenta, mescolare i sentimenti e hai la poesia. Era una donna molto dedita alla famiglia, cioè ai fratelli, aiutava la madre, però colta, ha tradotto, sapeva il francese, e ha tradotto il Molière. Adesso vi lascio di nuovo la parola. No, ci sono anch'io. Devo anche cominciare.
0: Ti vedi, no, che noi te davimo corda, è vero, Aurelio? Non sapevamo cosa dire.
4: Che diceva del tutto. Vabbè, dai, ti ha detto tutto.
1: Seri. L'incanto di Venezia. Albori de marmo, foge de mosaico dai colori sfumai, fiori de egno dal profumo salmastro, destirai su verdi prati in eterno movimento.
4: Spettacolo de fiaba, zogo de fata morgana, freschi pergui de gerani adobai, antichi paassi tutti ricamai, pittorici campiei, romantici campanii, ponti smellai che si specia in un gioco di luce e di ombre, de chiari e de scuri.
0: Città dei miei musi, dei miei incanti, che cambia col passar de ore, d'oro quando il sol illumina e su cupue, de note d'argento quando a luna si butta in acqua e questa si ingruma che appar na stagnoe, de gran cioccolatini. E su sta meraviglia, de carta increspada, la gondola sbrissa, gli amanti se basa e in dentro se te muove un non so che ti invoggia ad amar e a voler bene.
1: Allora è proprio il simbolo dell'amore la nostra gondola.
0: Ma Venezia non per niente, i viaggi di nozze, tantissime persone vogliono farla a Venezia. Perché? Perché Venezia è una città che giustamente c'è l'incanto, ma porta con le sue calli, con
1: gli angoli,
0: con i soccaete sconte, con i sottoporte in coso, porta all'affettuosità, diciamo, ecco.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: E più facilmente all'affettuosità, senza considerare poi l'incanto del bacino San Marco.
1: Solo che bisogna che su Amazon mi si ordini un Felse, perché non lo trova più qua.
0: Ma sì? No, sì, chi che sei?
1: Che sei?
0: E ciò
1: che... Dove sei?
0: Ora,
1: non su Amazon.
0: No, perché ti è presente che comunque anche qualche volta quando vi fa qualche film,
1: sì,
0: qualche film, io tira fuori, ma se uno o due in tutta Venezia, insomma, perché cioè, non
1: spero
0: se,
1: non che serve riescono più. A conservarli bene
0: che se conservai ma tira fuori al momento di fare ormai no.
1: Sì, mi immagino
0: adesso quando che ti va anche a Gondola stessa non usa più il tendalino. Tutta più ti sei quando che ti va in barca che ti usi il tendalino, ma Gondola non ho più, c'è proprio fatta per. E qualche volta ti vede d'inverno che sei turisti in freddo
1: e i basi già sai. I basi che si ferma a metà strada perché si ingiassa.
0: Gli unici contenti che mi vedevo già erano i russi che non aveva problemi. E il gondoliere duro in fracca. E cioè i tempi no, comunque
1: forse Venezia, il gondoliere per lo sport si scaldava perché deve essere un vogare non tanto leggero, cioè di equilibrio anche, bisogna impararlo quel mestiere.
0: Fare
1: il gondoliere
0: di solito ti impari da fio, sì. Una roba che ti impari da fio, non certamente. Più difficile impararlo a 30-40 anni, insomma. Sì.
4: E quindi... Anche perché è a Gondola, si è fatta in una maniera assolutamente assurda per uno che viene da fuori, cioè è una barca sbilanciata.
1: Sì.
4: E il gondoliere deve fare da bilancia, da controbilancia a questa barca, e per questo appunto bisogna essere già portati di natura. Quando sali davanti alla gente su una gondola devi sapere che devi poggiarti dalla parte giusta, perché se no ti sbagli tutto
0: e ora ti rovesci tutto in acqua.
1: Tutto in acqua. Ragazzi,
0: noi ormai siamo quasi verso la fine. Allora,
1: però abbiamo ancora due belle cose.
0: Due belle cose. Uno, che cerchiamo di ricordare quello che può essere. C'è Aurelio che se Dio c'è qua.
1: No, perché Aurelio ha avuto un momento di sfiducia in noi.
0: Allora, pensava che se fossimo desmentegati.
1: Mi mostrava col dito quello che dobbiamo fare. Da poco. Di che è vero?
0: No, secondo me c'è perché ha fame. È volo fiantino.
4: No, quella della fame e la tengo per l'ultima.
1: A proposito di fame, non ti ho gradito a caso.
0: E te pare che mi parla a casa? Te pare che mi parla a caso?
1: Perché dai.
0: Te, dimmi.
1: Cosa perché che cosa dirlo mi?
0: Perché ti senti che ti inizi.
1: Ma un attimo, prima di cominciare, se presenta Cossesto e la poesia, si dice la poesia si intitola Folpi e Masanette, non sappiamo di chi è, un momento di presentazione come nel nostro costume.
0: E a me scusa signora, ma c'era fame che mio Aurelio Gavemo che dovevamo perdere tempo.
1: Silenzio. Profumo de baccaro sotto l'ombra di un caise, coa nebbia che se posa, sta Venezia, ga un profumo che fa l'anima gioiosa.
0: Sopra il banco del baccaro, zedo giusse de bontà, folpi caldi penacoti e masanette già in bianca.
4: E il folpetto bogia impignata, teotaggia il folparò, una pipa de ogio e presemolo, più bondo così non se può.
1: E i masanette fiere, quella corassa ben dorata, te regalano quel gusto che sa de aguna e de maresada.
0: Un buon giorso de bianchetto, un ciacquar tra amici cari, non serve altro per star vita, per sentirsi come re negli altari.
4: Venezia vive nei soppiatti, nei sapori della volta, dove il folpo e la masanetta fa storia mai sepolta.
0: Ecco, allora, questo naturalmente ricorda i baccari, proprio i tipici baccari veneziani, no? Che purtroppo c'è sempre ormai diventai anche questi più turistici, per cui in qualche baccalo andassi attorno un qualcosa del genere, così come andare a fare una ricca cena da altre parti. Però era tipico che quando eravamo giovani, in gioventù e compagnia, ne piaceva magari con l'amico, dai che prima andare se fermo sto aperitivo di furpi e masanette.
1: Podemos anche adesso, ma no, i masanette costa troppo, non possiamo più.
0: E poi bisogna che sia il tempo suo.
1: Vabbè, ma nei baccari possiamo andare tranquillamente, troviamo qualcosa.
0: Qualcosa si trova, sì.
1: Allora, siamo alla fine, ma siamo con una fine un po' speciale, perché qualcuno si sarà chiesto, come mai l'amica Roberta, la fedele amica Roberta, dopo tanto tempo che non ci sentiamo, non si presenta neanche oggi, scopriremo il perché.
0: Sì.
1: Mistero.
5: Amici di Radio Vanessa, ciao a tutti da Roberta. Ciao Anna Rosa, ciao Ubaldo, ciao Aurelio. Eccoci qua. Non potrò essere presente, diciamo così, telefonicamente, però lo farò con un messaggio e do a tutti il bentornato. Sono felice che la trasmissione sia ripresa e quest'oggi vi leggerò un breve racconto dedicato alle rondini. Il titolo è Il grande viaggio. Accompagnato dai freschi venti del nord, settembre è arrivato forzando l'uscio dell'ultimo scorcio d'estate. Sotto un cielo terso, illuminato da un sole radioso, le rondini hanno appena terminato di preparare le valigie, pronte a dirigersi verso le lontane coste dell'Africa. Nei loro bagagli hanno stipato con cura i ricordi più belli, le immagini che più di altre hanno fatto vibrare il loro cuore, le albe rosate con le stelle in procinto di terminare il loro turno di veglia, i tramonti in laguna, il profumo dei fiori e la leggiadria delle farfalle. Il maestoso volo dei gabbiani, la musica del mare con le sue bianche creste d'onda saranno ricordati come i versi di una poesia racchiusa nell'attimo fuggente. Non hanno dimenticato neppure l'espressione di gioia che ha ravvivato lo sguardo di quei pochi esseri umani che sanno ancora alzare gli occhi al cielo per lasciarsi stupire dalla magia dei loro voli acrobatici. Qualcuna avrà sicuramente lasciato qui un pezzetto di anima e il pungolo della nostalgia avrà fatto lacrimare i suoi occhi, coprendoli con un velo di malinconia. Nella tasca più interna della valigia qualche altra, più saggia, avrà stipato le strategie apprese durante il volo. Evitare le insidie dei predatori è un'arte preziosa, imparata con grande fatica attraverso l'esperienza che insegna come mettere in salvo le piume. Lo stormo starà ora sorvolando le meravigliose regioni d'Italia, accarezzato dai colori delle colline che sinuose si snodano come onde del mare, e si lascerà incantare dalla magnificenza delle opere d'arte dell'ingegno umano. Sorvolerà le alte vette delle montagne silenti per poi abbandonarsi alla radiosa luce della costiera amalfitana con le sue rigogliose limonaie, straordinaria terra dove il vento si fa messaggero di nobili fragranze. Poi raggiungerà il paradiso racchiuso nell'incanto delle calette della Sicilia, con le sue acque trasparenti che lambiscono le coste dove fiera si affaccia la macchia mediterranea. Una sosta in quei luoghi stupendi e straripanti di bellezza è una tappa obbligatoria per ogni viandante prima di raggiungere la destinazione finale. Buon viaggio, amiche rondini, siate forti e prudenti. Arrivederci alla prossima primavera. E arrivederci a voi, cari amici, e a risentirci alla prossima, cari amici di Radio Vanessa. Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Noi ringraziamo.
1: Avremo modo di ringraziarla.
0: Sì, abbiamo modo di ringraziarla
1: la prossima volta. Un grazie particolare, perché pensa che ha voluto, non ha voluto mancare.
0: Sì, sì.
1: È tanto da apprezzare questo gesto.
0: Sì, è vero, hai ragione.
1: Tanto
0: hai
1: da apprezzare.
0: No, perché anche lei, tu dicevi giustamente, una nostra affezionata ascoltatrice che ci chiama sempre ed è presente, insomma. No? E quindi...
1: Invitiamo chi ci sta ad ascoltare di farsi avanti con le poesie. Non abbiate paura, non abbiate timore che siano giudicate. Questa non è la sede dove vengono giudicate, premiate o scartate le poesie. Questa è la sede dello scambio di emozioni. Per cui tranquilli, mandate tutto quello che volete, un vocale, oppure la recitiamo noi al posto vostro. Mandate poesie, siate generosi.
0: Ecco, sì, è vero, è vero. È un bel invito quello che stai facendo. E cioè, mi raccomando, ci teniamo anche ad averle per quello che abbiamo detto in veneziano. Comunque, se no, noi sappiamo benissimo che ci sono poesie bellissime, scritte anche da Goldoni, eccetera, che sono in italiano.
1: Sì, sì, sì. Quindi, hai fatto bene a dirlo.
0: Sì, quindi non c'è da vergognarsi se il. Sì. Se diciamo tutto va in questo modo, insomma. Ecco.
1: Allora siamo arrivati alla fine, però ci sarà la trasmissione.
0: Allora dico che adesso ci sarà la trasmissione, presenterò un libro, l'autore del libro, Riccardo Secarello, che è l'autore di un libro, quindi la trasmissione sotto il nome di Salotto Veneziano.
1: Mi sta telefonando.
0: Infatti mi sta già chiamando. Riccardo, sono qui che ti aspetto. Adesso apro la porta e così con questa occasione avviso anche i nostri ascoltatori che siano pronti dopo a sentirci. Ok? Va bene. Ciao, ciao. Bene. Allora, noi adesso, nel salutarvi, mettiamo la nostra sigla. E che finalmente sono riuscito a liberare, vero Anna Rosa? Salutiamo tutti e al prossimo
1: ciao,
0: mercoledì.
1: E ci parleremo, sapete di chi? Perché sarà la prossima settimana la festa dei nonni. Allora se anche voi avete voglia di pensare ai vostri nonni o poesie sui nonni o quello che volete. Ciao a tutti, grazie mille.
0: Bene, ciao a tutti.
4: Ciao.
1: Buonasera.

0: no, no, no, che ha fatto tutto nuovo, sì.
1: Cotture vigno e dai vigno.
0: È stato tutto fatto perché si è venuto anche alla radio che sei Gacco e Gacco a Biennale qua del cinema e ho ricevuto, siccome proprio dipendeva da qua e vedemmo

0: Buonasera cari radioascoltatori, riprendiamo le trasmissioni. Il programma stavolta si chiama Salotto Veneziano, comunque sempre condotto da me, Ubaldo, e il nostro ospite, un ospite che in realtà conoscete, perché a dire la verità sotto diverse vesti è sempre stato nostro ospite, è Riccardo Secarello. Questa volta però, a parte le sue diverse attività, viene, come anche messo chi ha avuto occasione di vedere su Facebook, viene come autore di Nebbia a Venezia. Innanzitutto benvenuto Riccardo, perché ormai ci conosciamo da non so da quanti anni che sei il nostro ospite, e quindi mi fa piacere.
1: Grazie Ubaldo, buonasera a tutte e a tutti.
0: Ecco, tu hai questo corso Nebbia sulla Laguna, che è una tua opera, che io mi ricordo quando avevi presentato il commissario per la prima volta, e dopo spiegherai tu, hai detto: ma questo commissario è destinato a morire lì oppure continua? E tu hai detto: no, guarda, adesso in sto momento vedrò, però deve continuare. E quindi ti chiedo come ti è venuto il proseguimento della vita di sto commissario.
1: Allora, è un maresciallo dei carabinieri che si chiama Nino Visentini, e la sua prima indagine, l'esordio assoluto, è stato tra le colline in provincia di Treviso, tra le colline del Prosecco. Si chiama tuttora Odio il martedì, ed era questo Visentini era il comandante della locale stazione dei carabinieri, che si trovava a indagare sull'omicidio della farmacista del paese. Un omicidio strano, perché insomma con pochissimi indizi, insomma una cosa molto molto complessa e molto difficile. Arrivato alla conclusione, anche con un colpo di scena finale che chi magari l'ha letto forse si ricorderà, Visentini è stato trasferito a Venezia. È stato trasferito a Venezia nel nucleo che si occupa della tutela del patrimonio artistico, patrimonio culturale. E quasi appena arrivato si trova alle prese, lui e i colleghi, con un furto clamoroso, un furto di una tela di Tintoretto, una tela enorme, 25 metri quadrati, dalla chiesa della Madonna dell'Orto. Siamo nel periodo del Covid, quando c'era quella specie di coprifuoco che bisognava rientrare, adesso non mi ricordo se alle 10, a mezzanotte, insomma la notte non si poteva circolare. In una notte buia e nebbiosa, appunto il titolo Nebbia sulla Laguna, sparisce in maniera incredibile questa tela dalla chiesa del Madonna dell'Orto. Sparisce. Anche in questo caso gli inquirenti all'inizio, chi indaga, non riesce a capire come sia possibile, perché insomma gli antifurti sono attivati, i finestroni della chiesa sono chiusi, per cui come è sparito questo quadro, tenete presente questa tela, perché non è un quadro, tenete presente che siamo in presenza di 25 metri quadrati di tela, 5 metri per 5. E sia far sparire, far uscire dalla chiesa e poi piazzare questa opera d'arte è una follia, nel senso che chi si compra una tela di 25 metri quadrati, cioè, e da là parte insomma tutta quanta la storia, una serie di
0: allora storie. Una cosa che mi ha colpito è questo: quando l'hai ambientato nelle colline del Prosecco, in certo senso, siccome non tanto ma un po' le conosco, mi sembrava di essere là. Poi quando vedo che l'hai portata a Venezia, mi sembrava lo stesso, cioè, quando tu dicevi una cosa mi sembrava di essere presente, cioè di, avevo visivamente il, sotto gli occhi il posto dove tu in quel momento nell'atto di quello che faceva dice, tu dici no, dove è l'appartamento e ostrega, lo è chiaro.
1: Sì, sì, è fatto apposta, ovviamente è fatto apposta per far sì che i veneziani che conoscono questi posti si riconoscono in questi posti e chi non li conosce magari sia incuriosito e magari o vada a vederseli oppure vada in cerca di capire dove sono questi posti. Questo Visentini, che è un personaggio molto particolare, poi ne parleremo anche, abita in via Garibaldi in una specie di attico, ma che insomma una volta era una soffitta molto ben ristrutturata, con un'altanella dalla quale si vede un pezzettino piccolo del bacino di San Marco. E lui, siccome è un Don Giovanni, diciamo, che insomma, è molto ambito dalle signore e lui non si tira indietro, usa questa altana con un piccolissimo scorcio sul bacino di San Marco, come nell'immaginario si usa la collezione di farfalle, no?
0: Sì.
1: Il signore viene che ti faccio vedere la collezione di farfalle, lui invece dice vieni che ti faccio vedere la vista sul bacino di San Marco. E poi c'è via Garibaldi e poi c'è la chiesa della Madonna dell'Orto, che è una chiesa un po' decentrata, perché è un attimo fuori dai flussi, dai grandi flussi turistici, però è una chiesa molto bella. Intanto è una delle poche chiese che ancora mantiene sul sagrato una pavimentazione a spina di pesce che una volta era comune qui a Venezia, ma che praticamente è sparita quasi dappertutto. E poi è la chiesa di Tintoretto, perché Tintoretto abitava in Campo delle Gatte a poco più di 100 metri e quella è la sua chiesa. Lui è sepolto lì la figlia Marietta, che lui amava tantissimo, la figlia avuta fuori del matrimonio, prima del matrimonio, con una donna tedesca, e lì è appunto, e lì ci sono le sue opere, e lì c'è quest'opera grandiosa, che è un'opera del Tintoretto della prima maniera. Tintoretto, lo sapete, era un personaggio molto particolare, un personaggio molto focoso, un personaggio a cui anche piaceva un po' sconvolgere i ben pensanti dell'epoca, e quindi è un'opera del primo Tintoretto, quindi quando lui era abbastanza giovane, e quindi

0: rappresenta la presentazione della Vergine al Tempio, cioè ci sono due genitori anziani che portano questa bambina al Tempio e la presentano ai saggi per, appunto, per essere educata. Ed è un quadro incredibile, è una tela incredibile, perché sembra una quinta teatrale, c'è un raggio di luce che illumina la scala, c'è questa scala, e poi con tutta quanta la simbologia. E poi c'è una cosa che all'epoca fece scandalo, cioè il piede nudo di una donna. E all'epoca in chiesa un nudo femminile, anche solo un semplice piede, al di là del seno della Madonna, che insomma quello rappresentava
1: la maternità, quindi era un'altra.
0: Ma il piede nudo di una donna all'epoca fece scandalo, e Tintoretto era quello che voleva. Tintoretto era un personaggio che andava in cerca dello scandalo, insomma.
1: Sì.
0: E quindi questa rappresentazione sembra quasi Caravaggio, cioè un incrocio tra, sembra Michelangelo, Caravaggio, cioè un insieme di robe che ne fa un quadro ancora adesso studiato, tanto che ancora adesso non si sa esattamente la data della sua creazione. È intorno al 1500-1550, ma non è ancora sicura la datazione, non è ancora sicura. E quindi sparisce questa.
1: Però a me viene a questo punto una curiosità. Purtroppo a Venezia non è il furto di quadri, ne sono successi parecchi, sì. No? Io ho visto la tua passione quando stavi parlando verso il Tintoretto, e con che, diciamo, proprio che con piacere stavi raccontando tutto questo, e quindi potevi, diciamo, dire benissimo, vabbè, è andato alle gallerie, all'accademia, che porta via dall'accademia, oppure in qualsiasi altra chiesa ci sono altri quadri importanti, certo. No? Quindi ti chiedo, ma la scelta del Tintoretto, perché veramente, diciamo, fra tutti i pittori veneziani a te piace particolarmente il Tintoretto?
0: Allora, io non sono un grande amante del Cinquecento veneziano, devo dire la verità, sì. Però Tintoretto tra questi mi piace particolarmente perché Tintoretto si è trasformato, è partito come dicevamo prima ed è finito molto più pacato con l'autoritratto, che secondo me è il più bello in assoluto di tutti i quadri di Tintoretto. Però devo raccontarvi due cose. Allora, la prima, com'è nata sta storia. Io ogni sabato mattina, quando sono di corvée per la spesa,
1: sì,
0: passo davanti alla chiesa della Madonna dell'Orto e sapevo che dentro c'era sto quadro. E allora, mentre tiro il carretto e vado verso il supermercato, le rotelle ogni tanto si mettono in movimento, e quindi là mi sono creato tutta quanta sta storia. Ma la chiesa della Madonna dell'Orto è una chiesa particolarmente sfortunata, diciamo, perché nel 1993, mi pare, dopo due tentativi andati a vuoto, è sparita una tavoletta di Bellini, piccola, poco più grande di un foglio a tre, fate conto, una tavoletta di Bellini, una Madonna del Bellino, una Madonna col bambino di Bellini, strepitosa. E quella è sparita. Per due volte hanno tentato di rubarla, non ce l'hanno fatta e l'hanno recuperata. La terza volta hanno approfittato di lavori che stavano facendo, dell'impalcatura, sono entrati da una finestra che era aperta con facilità e sono usciti con la stessa facilità, e quella non è mai più stata ritrovata. Allora dicono che o è stato un furto su commissione, come è probabile, oppure potrebbe essere andata distrutta nell'incendio che ha distrutto l'appartamento del ladro, di uno dei ladri, ce l'aveva in casa e questa è andata distrutta. Però c'è una storia molto simile a questa, Nebbia sulla Laguna. Allora, questa non è come adesso, la storia che vi racconto è una storia vera, ma sembra un po' una roba da soliti ignoti. Allora, sempre nel 1993, che probabilmente è stato l'anno più sfigato per le opere d'arte veneziane, dalla chiesa della Fava è sparito una tela enorme, anche quella di Tiepolo. E l'autore del furto erano due tossici, insomma, su commissione di un ladro che li aveva pagati con 10 milioni di lire, 5 milioni a testa. Questi erano due tossici, cioè, quindi allora il ladro gli aveva detto: vuoi entrare?

0: quella volta non c'erano ancora le misure di sicurezza e gli antifurto che ci sono adesso, per cui quella volta diciamo che era molto più semplice rubare un quadro. Allora il ladro gli disse: voi entrate a sinistra, c'è sto quadro, voi prendete e ve lo portate via e poi ci troviamo. Loro si fanno chiudere in chiesa, poi sbagliano, però invece che essere a sinistra, invece che andare a sinistra vanno a destra e quindi si portano via il quadro sbagliato. Vanno dal ladro, il ladro li prende a sberle, quindi tornano dentro, mettono il quadro che aveva rubato a posto e portano via il quadro.
1: Quello.
0: Era una tela e quindi con un taglierino l'hanno staccata dal telaio. Poi però non avevano un sacco, non avevano niente, non sapevano come tenerla. Allora prima hanno chiamato un loro amico se gli portava un po' di marijuana, così faceva una canna dentro. Poi uno si è tolto la cintura dei pantaloni, hanno arrotolato il quadro, la tela, e andavano in giro per Venezia con questa tela per portarlo nel punto indicato. Poi però a un certo punto gli è venuta sete, allora hanno lasciato la tela fuori di un bar, sono andati dentro e hanno bevuto. In campo San Giovanni e Paolo si è rotta la cintura. Allora uno si è tolto le spighette dei lacci delle scarpe, l'ha legata e finalmente sono riusciti ad andare dal quadro. Allora ogni tanto quando vado a presentare il libro, qualche volta viene anche il commissario, l'ispettore di polizia che è adesso in pensione, che li ha arrestati. E lui racconta che veramente sembra una storia dei soliti ignoti. Poi i due hanno fatto una brutta fine perché insomma sono entrambi morti. L'ultimo è morto, l'hanno trovato a Londra in un canale, annegato in un canale, attaccato a un carrello della spesa, per cui insomma chissà cosa avrei combinato. Ma è una storia tragica perché poi è finita tragicamente con i due morti, ma insomma poi il quadro è stato fortunatamente recuperato. Ma insomma, pensare a questi due che girano per la città con la tela in spalla,
1: sì,
0: legata con la cintura o con le spighette, francamente fa un po' ridere. Nebbia sulla laguna è diverso, qui siamo in presenza, qui la storia è molto più qui la storia è molto più seria.
1: Sì, diciamo a meno momenti umoristici, diciamo, sì, come quello storia,
0: qui la storia è molto più seria, tanto che la principale difficoltà che ho avuto a un certo punto è stata far uscire quella tela dalla chiesa,
1: sì.
0: Perché quando il parroco una mattina alle 7:15 attraversa il campo della Madonna dell'Orto infredolito, tutto quanto intabarrato perché c'è la nebbia, entra in chiesa, si veste perché deve fare la prima messa della giornata, va sull'altare, si gira, non c'è nessuno ovviamente, un po' perché c'era il Covid, un po' perché c'era la nebbia, un po' perché era freddo, a un certo punto casualmente gira la testa verso la cappella di San Mauro, dove c'è il appunto questo tintoretto, c'è la presentazione della Vergine e non c'è più la tela. Lì si comincia tutta quanta la storia, arrivano perfino i pompieri che a un certo punto si arrampicano con le scale sui finestroni per vedere se per caso potessero essere entrati da là, ma neanche da là sono entrati, per cui a un certo punto la grande difficoltà che ho avuto è stata quella di trovare un modo per far uscire questo quadro, un modo naturalmente che sia verosimile, per far uscire questo quadro, e poi insomma l'abbiamo trovato.
1: Volevo chiedere, ti è stato più facile diciamo farlo muovere fra le colline del Prosecco o fra le calli di Venezia, da un certo punto di vista?
0: Questa è una bella domanda. È stato più facile farlo muovere tra le colline del Prosecco perché lì è inventato. Il paese che si chiama Colle Verde è un paese inventato, perché io potevo scrivere qualunque cosa. Qui invece non è inventato, qui io lo dico sempre, è tutto vero tranne il furto del quadro, che per fortuna è ancora là. Ovviamente i personaggi sono diversi, i nomi sono diversi, i personaggi, però sono tutti personaggi che a Venezia esistono.
1: Però i luoghi e percorsi
0: sono, cioè, loro.
1: Non è qualche volta come nel cinema, no? Che vedi uno che corre, magari in quel momento è in frezzeria, gira l'angolo e già sul ponte del Rialto.
0: Esatto. No. Basta pensare ai film, no? Il famoso film con Katharine Hepburn che a un certo punto cade in acqua in Campo San Barnaba.
1: Ah, sì.
0: No, non è che, cioè, è Campo San Barnaba, ma non deve essere Campo San Barnaba.
1: Sì.
0: E quindi No, qui è tutto, qui i luoghi sono tutti quanti qui, i loro, non ho cambiato niente, ho cambiato solo i nomi dei personaggi, ma insomma sono facilmente riconoscibili i personaggi.
1: E questo mi fa venire in mente quei famosi romanzi che scrive la scrittrice americana ambientati a Pellestrina, dove che io ho avuto l'occasione di parlare con un tedesco che hai detto vado a Pellestrina, detto, ma mi scusi, cosa va a fare a Pellestrina? Vado a vedere i luoghi, il nome del commissario non me lo ricordo,
0: Brunetti,
1: vado a vedere quei luoghi là, detto, ma guardi, dico che avrà, non so, ma credo che avrà una delusione, e mi ha confermato della delusione che ha avuto, perché ha detto, ma
0: perché lei non a caso lei non li ha fatti tradurre in italiano.
1: Sì.
0: Il commissario Brunetti, ecco, in Germania, questo, ad esempio, è una star, in Germania fanno anche serie televisive, hanno fatto.
1: Sì, sì, beh,
0: lei non l'ha fatto tradurre in
1: sì.
0: italiano.
1: E questo è il motivo, cioè, in un certo senso puoi raccontare quello che vuoi, ma se uno va a vedere i posti non li riconosce, mentre invece diciamo nel caso tuo, e come nel caso anche di altri libri o delle cose, c'hai una corrispondenza fisica, per cui riesci in qualche modo, e questo è molto bello anche per chi conosce, e ti sembra di essere, io penso, a casa, no?
0: Esatto.
1: Allora, per un veneziano, quando tu dici ma sei in campo ed è qua, o sei in idea, in caere, sì, cavolo, si trova.
0: Sì, sì. Guarda, qualche non veneziano l'ha usato anche per fare proprio il giro dei posti che sono nominati, quindi sono andati a vedere la chiesa a Mano dell'Orto, che non avevo mai visto, e hanno visto la tela, poi sono andati in altri posti che sono nominati.
1: Però non ha delusione.
0: No, certo.
1: Come quelli che, diciamo, ci sono parecchie persone che ormai c'è diventato, diciamo, una specie, adesso non so dare la parola giusta, se curiosità, moda, coso turistico, non lo so, ma però molti vogliono andare a vedere i posti dove sono raccontate o si è girato un film, esatto. O c'è questo, c'è quell'altro, per vedere la corrispondenza fra lo scritto, il film, esatto. e la storia. Quindi effettivamente nel caso tuo, io parlo per uno, non solo per un veneziano, perché anche per uno che conosce abbastanza Venezia e che si è venuto non solo una volta in viaggio di nozze e basta, è una soddisfazione, secondo me.
0: Devo dirti che non mi piace, cioè, o invento tutto oppure non invento niente.
1: Sì.
0: Cioè, parlo dei luoghi. Il primo era tutto inventato, ma come dicevamo l'altra volta, l'avevo inventato appositamente, perché che qualcuno, se io avessi scritto, che ne so, Pieve di Soligo, poi scrivo via Roma, allora poi uno dice no, via Roma non gira, non è all'incrocio con via Genova, e quindi ho inventato e la potevo fare tutto. Qua invece andiamo su sicuro, perché qua non c'è nulla di inventato, tranne il furto, ovviamente.
1: Chiaro. E no, quindi è bello quando magari ci si trova nel,
0: certo.
1: Cioè, perché si sembra di partecipare vivamente, esatto. al racconto.
0: Ed è esattamente questo la cosa che io voglio, che la cosa che voglio fare, cioè che uno si trovi all'interno, cioè che a un certo punto sia quasi lui che si sente quello che fa l'indagine, che va in cerca, che gira per trovare l'indizio, per trovare la prova, e insomma, se ci sono riuscito sono contento, mi piace. È una
1: Poi,
0: cosa che mi piace molto.
1: Il commissario ha anche sempre il valido apporto, no, del suo superiore, dell'altro,
0: sì, certo,
1: del
0: certo,
1: maresciallo.
0: Quindi. Ma lui è un tipo molto particolare. Lui è un tipo. È un tipo molto particolare, perché insomma è un bell'uomo, di mezza età, un uomo. Beh, se ti viene, insomma, sempre elegante, gentile, piacente, per cui le donne gli mettono gli occhi addosso, e lui non è capace di dire no.
1: C'è anche diciamo, quell'aspetto avventuroso, non solo poliziesco.
0: Esatto, e lui non sa dire no alle donne. hanno una specie di morosa, hanno un rapporto abbastanza aperto, diciamo. Lei sa, ma fa finta di non sapere, insomma, finché dura loro va bene così.
1: Sì, contento lui e
0: diciamo che hanno trovato un equilibrio. L'amorosa, che anche lei è una carabiniera, lavora a Padova, e ogni tanto si vedono, quindi si vedono non sempre, perché lui abita a Venezia, e quindi la cosa sta in piedi.
1: Diciamo, è un rapporto che va avanti diciamo tranquillamente, esatto. Forse perché si vedono anche
0: perché
1: un po' meno.
0: Poco, probabilmente è quello, probabilmente è quello. E poi c'è i protagonisti qua sono Tintoretto, cioè questo qua di Tintoretto e il maresciallo Visentini. Però c'è un altro protagonista, anzi ci sono altri due, il protagonista è la nebbia. Senza questa nebbia sarebbe stato molto difficile creare e scrivere questa storia, perché la nebbia ammanta tutto, già è buio, perché siamo in periodo di coprifuoco da Covid, le vetrine sono spente, non c'è nessuno per le strade, per cui è buio. Quando a un certo punto i carabinieri vanno in cerca delle telecamere, e là ce ne sono pochissimi, per vedere le immagini, passano ore davanti al nulla, perché non c'è niente, non si vede niente, perché non passa nessuno. E in più c'è la nebbia, che rende ancora più difficile. Che rende ancora più difficile rende ancora più difficile le indagini. E poi l'altra grande protagonista è Venezia. Venezia, insomma, con tutti i suoi pregi e con tutti i problemi che ha in questo momento, insomma, che ha da un po' di tempo, con l'overtourism e con tutte queste cose che conosciamo molto bene. Alla fine non volevo usarlo, ma non ce l'ho fatta, mi è venuto da usare un termine che è urbicidio, che è un termine che è stato creato dopo la guerra di Jugoslavia negli anni 90 identificare appunto la distruzione di un territorio, di una città, non solo dal punto di vista, anzi non dal punto di vista fisico, architettonico, ma da un punto di vista anche sociale, cioè la distruzione di tutto quello che ruota dentro questa città e che non è il turismo. E purtroppo temo che, insomma, ci stiamo a grandi passi avvicinando.
1: Stai toccando un tasto.
0: E devo dire che non ce l'ho fatta a non scriverla sta roba, mi è venuto direttamente dal cuore, sulle dita, e quando scrivevo al computer non sono riuscito a non scriverla. È un problema molto serio questo.
1: No, è talmente serio che effettivamente, cioè, non c'è. Non si capisce perché non, adesso diciamo possiamo arrivare a metterla fuori dal discorso, ma indubbiamente non si vede una volontà politica, ma da nessuna parte, perché non, di voler sistemare la cosa.
0: Io credo, guarda,
1: una città senza Venezia, senza veneziani, non è Venezia.
0: Io credo che non sia più sistemabile ormai la cosa. Io credo che purtroppo abbia raggiunto il punto di non ritorno. Credo che gli interessi in ballo in questa città siano talmente grandi, ci siano talmente tanti soldi che insomma il fatto che resistano ancora un po' di qualche decina di migliaia, poche decine di migliaia di residenti, come dire, secondario, cioè forse la rende ancora più appetibile, nel senso che non è il lo zoo, ma insomma serve anche per dire sì, è ancora la città, invece non so se lo è.
1: Ma diventa un museo
0: un museo, insomma, io sarei contento se diventasse un museo, nel senso che in un museo, i musei sono delle regole. Tu vai al museo più grande e famoso del mondo, che è il Louvre, se quel giorno è stato raggiunto il limite massimo di ingressi, tu non entri. E qui invece tu entri a prescindere. Quindi, insomma, io se fosse effettivamente un museo, forse non mi dispiacerebbe, sarebbe un po' sarebbe un po' più vivibile. Ecco.
1: Sì, ma in certo senso, tranne qualche piccolo posto, di cui possiamo mettere, tanto per intenderci, visto che siamo qui vicino, sì, visto che era che hai messo l'appartamento, esatto, del commissario, esatto, via Garibaldi, qualche altro posto di Cannareggio,
0: sì,
1: la Giudecca.
0: Beh, ma la Giudecca adesso
1: si sta perdendo, beh, sì, comunque la Giudecca che guarda il canale, chiaramente, sì, sì, non ormai ed è un perde l'anima,
0: sì,
1: non c'è,
0: sì, sì, non purtroppo c'è. È così, purtroppo hai ragione, purtroppo è così. Vabbè, però insomma, dai, pensavo che fosse più allegre,
1: ecco, sì, sì. Ma però ecco, quello che è che tu hai creato, diciamo, una Venezia in movimento in realtà, no?
0: È una Venezia in movimento, sì, e poi è una Venezia strana perché non ci sono pochissimi turisti,
1: sì,
0: perché siamo nel periodo del Covid, quindi ci sono pochi turisti e quindi viene fuori la vera Venezia. A un certo punto, quando il parroco si accorge del furto, chiama i carabinieri, chiama il patriarca e comincia a arrivare tutto quanto il circo, arriva il patriarca, arriva il sindaco, arriva il questore, il prefetto, i carabinieri, i pompieri, tutti quanti. C'è il baretto là vicino, che a un certo punto, che non è abituato a sto casino, a un certo punto finisce tutte le brioche, perché queste persone dovevano fare colazione, arrivavano e dovevano scaldarsi, quindi caffè, la macchina di caffè si riscalda, le brioche, ma corri la moglie, manda la moglie dal fornaio a comprare altre brioche, poi finiscono le brioche, allora fermo toast, cominciamo a fare i toast. Ed è un po' la rappresentazione delle due Venezie, no? di quella con pochissimo turismo, senza turismo, e invece di quella che conosciamo adesso, che è
1: sì,
0: l'esatto quella che abbiamo conosciuto durante il Covid, e devo dire la verità che insomma certamente non rimpiango, e quella di adesso, insomma, penso che una via di mezzo forse potrebbe anche esserci, no?
1: Sì.
0: Dovrebbe.
1: No, quella lì che purtroppo c'è stata una, chiamiamola nel migliore dei casi, una disattenzione, per non dire di peggio, una disattenzione di quello che era piano una la fine che avrebbe fatto Venezia con quella politica di dedicare la città alla cultura e al turismo.
0: Ma anche l'Italia, sai, non è solo Venezia.
1: Firenze.
0: L'ex ministro del turismo, che ha dichiarato che il turismo deve diventare la prima fonte, la prima azienda, la prima impresa d'Italia. Ora, io capisco che siamo il paese del Rinascimento, insomma, abbiamo cose che altri paesi ci invidiano e neanche si sognano, e tutti i turisti, quando giustamente vengono in Italia, rimangono con gli occhi aperti. Però pensare che i nostri figli, i nostri nipoti possono fare solo camerieri, cuochi, tassisti, portieri d'albergo o facchini o attività legate al turismo, francamente,
1: ma
0: anche noi, insomma.
1: Sì, ma guarda, questa cosa che dici mi fa ricordare. E d'inverno andavo finché Geroboam de Sciar andava in Valpusteria, e una volta ero in macchina con mia moglie, abbiamo dato il passaggio a una ragazza, e questa ragazza, tu sei sono qui di Toblach, come dice, e proprio detto, beh, sei contento sempre qua, e diceva: no, vedete, perché purtroppo io qua più di fare la cameriera non posso,
0: certo,
1: fare. E invece a me piacerebbe invece andare da altre parti, e cioè,
0: certo,
1: non aveva uno sfogo di quello che poteva essere la sua passione, un lavoro,
0: certo,
1: diverso di quello che era costretta a fare per sopravvivere. E quindi è lo stesso discorso qua qua.
0: Cioè, se il turismo prende il sopravvento su tutto, non, che alternative ci sono? Non ci sono alternative, ed è un peccato, insomma, perché insomma, se siamo un paese che sicuramente merita qualcosa di più rispetto al solo turismo che,
1: no, ma poi una città come Venezia, con le capacità navali che aveva,
0: sì,
1: di costruzioni navali, il porto con le, insomma, è stato nemmeno sottovalutato, proprio non preso in considerazione.
0: Sai, sono sono cose che sono avvenute probabilmente molto lentamente, in modo che noi non ce ne siamo accorti, e quindi io penso che ormai sia molto difficile poter fare qualcosa, anzi sono convinto che non sia possibile fare niente ormai.
1: Invece, riportare, diciamo, quelli che erano, perché basta, non so, camminando vedo qualche volta qualche diciamo palazzo, non necessariamente di quelli, ma palazzo con sei famiglie, ma un bel coso, dove prima abitava magari un amico, e è diventato albergo.
0: Diventato albergo. Oppure appartamenti turistici. Io penso che tutti quanti, tutte le persone che abitano a Venezia in un condominio più o meno grande, in un palazzo, in tutti i palazzi ci sia almeno un appartamento turistico. Almeno uno, se va bene.
1: Sì.
0: Se va male sono tutti.
1: Sì, e quindi una portata purtroppo.
0: È un trend che difficilmente, sono convinto, potrà essere invertito.
1: È vero, questo è vero. Io ti inviterò successivamente, perché invece c'è quell'altro problema. Tu, come voce di Veritas, non ho avuto modo, purtroppo mi è dispiaciuto, di poterti invitare, perché sono stato parecchio assente.
0: Sì, vabbè, ma
1: tu parecchio assente dal lato, però c'è tempo,
0: sai che sono sempre disponibile.
1: Sì, e anche perché nel frattempo parecchie cose sono cambiate, per cui tipo, qualcuno in meglio, almeno mi sembra, qualcuna è magari da, secondo me, da vedere meglio,
0: da,
1: ma insomma, ecco, quindi non pensare che entro l'anno avrai sicuramente un altro invito, ma per un altro problema.
0: Va bene.
1: Ecco, il che comunque mi fa piacere, perché eravamo sempre dei bei incontri. Anche
0: mi fa sempre molto piacere essere qui, perché so che sono tra amici, e insomma tu sei un amico, e quindi
1: sì,
0: vengo
1: sì,
0: sempre molto molto volentieri.
1: Io ti ringrazio. E cosa vuoi, adesso Radio Vanessa ha avuto anche Riccardo Petito, che ha fatto un video sulla storia di Radio Vanessa, e un po' cosa vuoi, è una parte dell'anima di Venezia, ancora quel poco che è diminuita nel tempo, perché purtroppo anche chi tanto la seguiva ormai non c'è più,
0: certo.
1: Perché, certo. Però è ancora abbastanza seguita, e quindi è ancora un mantenere un po' di socialità e di venezianità,
0: certo, quello che fate voi è un'opera meritoria, perché insomma tenete anche compagnia a persone magari di una certa età che fanno difficoltà a uscire di casa, per cui insomma la radio è come fosse un amico, insomma io sono
1: sì,
0: un grande appassionato di radio, io giro per la città con gli auricolari e ascolto sempre la radio,
1: per sì cui... sì, poi quello che penso è questo, che pensiamo per esempio a una donna in cucina, può sentirla, certo, e nello stesso tempo menare,
0: sì,
1: da poenta, diciamo, anche se ormai non si usa più, credo.
0: Sì, sì, ma io guarda, ce l'ho anche in sottofondo, anche quando riesco, quando lavoro, bassa come sottofondo, devo dire che la radio è uno strumento bellissimo.
1: Sì, molto, sì.
0: Perché non è invasivo come la televisione.
1: No,
0: cioè,
1: è invasiva,
0: la televisione ti devi mettere davanti e devi guardare.
1: Ti ruba l'occhio, hai ragione.
0: La radio invece la tieni in sottofondo e fai altre cose.
1: Ma pensati che qualche volta, cosa mi successe? C'era, qui trasmetteva tempo fa, la Mara, ci sarà chi se la ricorda bene, e mi dice: Ubaldo, mi ha mai chiamato, ti dedico una canzone, ma non subito, perché ne devo dedicare. Dopo mi dice: non la senti, perché dopo se mentre ero lì io ero al computer che stavo facendo qualcosa, magari la musica andava, ma io dopo in realtà non la perdevo, perché preso dal,
0: eri concentrato su qualcos'altro,
1: in quel momento concentrato da qualcosa, la canzone mi sfuggiva,
0: sì,
1: però nel contempo mi faceva
0: sì,
1: compagnia,
0: certo, sì, ma è proprio così la radio, poi insomma mi pare che gli ascolti delle radio siano sempre in aumento, no? Anche perché ci si muove di più in macchina, per esempio. Cosa ascolti? In macchina, ascolti la radio.
1: Per forza.
0: E quindi in treno, se sei in treno, in movimento. Per cui è un bellissimo strumento.
1: Sì, sì. Insomma, in certo senso è un aiuto, ecco, è un aiuto
0: assolutamente
1: di qualsiasi tipo, sia informativo sia piacevole, per qualsiasi cosa, insomma, ecco. E Riccardo, hai qualcosa da dirmi?
0: No, insomma, invito gli appassionati di giallo a leggerlo. Il titolo è Nebbia sulla Laguna. Io sono Riccardo Seccarello, l'autore è Laurana, editore di Milano. Lo trovate in tutte le librerie, lo trovate in Amazon, lo trovate anche in formato ebook. No, ebook questo no, il primo lo trovate in formato ebook, che si chiama Odio il Martedì. Se vi piacciono i gialli, secondo me vi divertirete, perché insomma la cosa che mi piace quando scrivo è creare dei colpi di scena. In questo, come nel primo, uno arriva a un certo punto che dice: beh, ho capito tutto, è stato X. Gira la pagina e si accorge che non è così.
1: Sì.
0: E quella, secondo me, è la cosa più bella.
1: E pian pianino cambia idea. No, mi sono sbagliato. Esatto. Aspetta,
0: esatto. Poi 10 pagine dopo dice: ah, vabbè, adesso ho capito. E invece non è così, perché il bello del giallo, cioè il giallo alla fine è un gioco, diciamo, tra chi scrive e chi legge. No? Chi scrive deve portare il lettore fino alla fine, sempre tenendo la tensione alta, no? E facendo in modo
1: che cercando che non capisca fino alla fine.
0: Esatto. Il lettore invece vuole il contrario, il lettore invece vuole arrivare a capire prima della fine.
1: È il gioco, è il gioco fra lettore e scrittore.
0: È
1: vero, quindi, è vero.
0: Se vi piacciono i gialli, secondo me vi divertirete, insomma.
1: Sì, sì. E in più ricordiamo un giallo a Venezia,
0: che parla
1: di Venezia, e che quindi praticamente chi è di casa perché è di casa, e chi è di fuori che prima o dopo ci capita a Venezia magari può anche avere la curiosità di dire: ah, ma aspetta, mi è piaciuto, aspetta che vado a vedere, perché parlava di questo posto, ma aspetta che vado a vedere. Esatto. Dove c'è questa ostrica decessa.
0: Esattamente. Adesso entro pochi mesi, presumo entro la fine dell'anno, ne uscirà un altro, sempre ambientato a Venezia, però ambientato nel 1944.
1: È un periodo un po' difficile, questo.
0: Un periodo un po' difficile, ma un periodo molto bello. Allora, io sono laureato in storia e mi sono laureato proprio con una tesi sulla Repubblica di Salò a Venezia.
1: Sì.
0: In più, questo si chiamerà Venezia Nera se non cambiamo il titolo. Ed è un giallo lo stesso, ambientato sempre da queste parti qua, da Sant'Elena, Sant'Anna, insomma, sempre nel sestiere di Castello. Questo è ambientato tutto quanto nel sestiere di Castello. E ci sarà lo stesso maresciallo di Carabinieri che indagherà, tra mille difficoltà, perché sapete che durante la Repubblica di Salò Mussolini non si fidava dei carabinieri, perché i carabinieri erano reali, cioè aveva giurato fedeltà al re, e quella era la Repubblica, e i carabinieri non si fidavano di Mussolini, per cui Mussolini a un certo punto in qualche modo ne fa deportare tantissimi in Germania e disarma i carabinieri, ma non riesce a disarmarli tutti, cioè non riesce a trasferirli tutti quanti all'interno della milizia fascista. E quindi rimane qualche enclave, diciamo, e questo appunto è questo maresciallo che comanda la stazione di Castello, dei carabinieri di Castello. E lì ci sono degli omicidi, insomma, una storia molto bella. Insomma, io avevo un nonno che è morto prima che io nascessi, quindi è morto molto giovane, visto che ormai, ahimè, gli anni avanzano.
1: Sì.
0: Che appunto era il maresciallo dei carabinieri di Sant'Elena. Io non l'ho mai conosciuto, che era tra l'altro un partigiano, perché hanno fatto a un certo punto.
1: Sì, perché dopo un certo punto
0: una formazione partigiana solo di carabinieri. E quindi mi sono inventato tutta quanta questa storia pensando a lui, che però non l'ho mai conosciuto, per cui chissà. Mio nonno non sapeva niente, perché
1: sì,
0: all'epoca il marito diceva alla moglie quello che faceva e poi
1: no, anche per non metterla in pericolo, appunto.
0: Mia madre vagamente qualcosa si ricordava, ma pochissimo.
1: Sì, no, quelle erano cose che restavano nell'ambito tutto, proprio.
0: Esatto. Mi sono inventato tutto, però devo dire che sono molto. Sarà molto bello, quindi quando esce.
1: No, ma penso senz'altro di sì.
0: Ci siamo.
1: Penso quando, senz'altro quando di sì, e quando effettivamente ho piacere veramente, perché è un'altra cosa che tocca Venezia, però in questo. Così come hai toccato in realtà il furto della tela, che Venezia ce ne sono state tante, per cui
0: tantissimi.
1: Tu ne hai messo, diciamo, uno fittizio, esatto. Per fortuna, cioè almeno quel quadro, esatto. Altri sì, ma quello, esatto. Quello specifico no,
0: esatto.
1: Purtroppo in quel periodo buio, buissimo. Perché chiamiamolo buio,
0: infatti sentito la Venezia nera, adesso vediamo con l'editore se mantenere quel titolo,
1: e che era veramente un periodo brutto. Abbiamo ancora ponti che sono intitolati,
0: certo.
1: a persone,
0: certo.
1: Che morte sul posto, fatalità, diciamo, vicino alla Standa a Canareggio, e me lo ricordo soprattutto perché porta il mio nome, Ponte Ubaldo Belli,
0: esatto.
1: che lì si è preso una fucilata, insomma, questo ragazzo,
0: i sette martiri, l'arrivo dei sette martiri, Antido, via San Drogaldo, insomma ce ne sono,
1: ce ne sono molti e altri proprio sul campo,
0: sì, sì,
1: come tipo Ubaldo Belli, o stato il coso vicino alla Fenice, insomma c'è una storia purtroppo anche quella di Venezia, sì. Particolare, insomma.
0: Sì. Però devo dire, mi piace, è completamente diverso da questo, è completamente diverso dagli altri due. Però a un certo punto mi è venuto da scriverlo, insomma.
1: No, ma hai fatto bene, perché poi quello che penso te, questo che stai scrivendo, in un certo senso ha un fondamento storico, no?
0: Sì, è un fondamento, sì.
1: Cioè qui ha un fondamento, sì. Che può essere storico per similitudine,
0: sì.
1: Cioè ci sono tanti altri furti più o meno,
0: sì.
1: Poi si sa benissimo che la polizia si comporta in un certo modo, per cui,
0: certo.
1: Non ti sei inventato il comportamento della polizia, però grosso modo la vicenda, invece lì entri nel fatto storico,
0: esattamente,
1: che puoi cambiare, non so, chiaramente mettere un nome fittizio, però in quel periodo là, quei fatti là,
0: credo,
1: c'erano,
0: quello, esattamente. Ma sai, la grande difficoltà è stata quella di far fare le indagini, tanto non c'erano i telefonini, cioè appena i telefoni, cioè non c'era, quindi non potevano tracciare le persone, non c'era il GPS, non c'era niente.
1: Sì.
0: Per cui le indagini erano fatte esclusivamente sulla base delle prove, degli indizi, di quello che trovavano, e poi sull'intuito delle persone.
1: Sì.
0: E sulla capacità delle persone di riuscire a recuperare informazioni. E questo è bello, devo dire la verità che meno tecnologia e più persona e più persone e più
1: è
0: molto sfidante.
1: Hai ragione, perché dopo, diciamo, nell'investigatore doveva incominciare a esserci anche una forma di psicologia, anche se non aveva fatto psicologia all'università, per essere un bravo investigatore doveva avere questa psicologia,
0: intuito,
1: per capire
0: psicologia
1: perché aveva, per chi aveva di fronte.
0: Esattamente.
1: Sì, è vero. E allora diciamo, dai, aspetto questo.
0: Va bene.
1: Mi raccomando.
0: Va bene.
1: Va bene. Riccardo, io a un certo punto ti ringrazio di essere venuto qui da noi, e mi fa piacere che tu abbia potuto intanto illustrare questo bel libro, Nebbia su Venezia.
0: La laguna.
1: E sulla laguna, nebbia sulla laguna, e ti attenderò per sia per il nuovo libro quando le farai, e invece anche per la questione
0: quella, sì. quella sai che è una
1: che quella, no, quella lì è poi è un appuntamento periodico. Diciamo che era fisso, purtroppo sono mancato io,
0: per causa di forza maggiore abbiamo leggermente spostato, ma tornerà fisso, non è un problema.
1: Va bene.
0: Molto volentieri, grazie
1: d'accordo.
0: Aldo, e grazie a tutte e tutti.
1: Senz'altro, io ti ringrazio te, ti saluto e ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato. Va bene, ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIDO.
2: Conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara difende invece la misura e precisa che riguarderà i neo arrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. Mi sono sentito subito in una comunità, dice Calderone. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.